Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: sì.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 6:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: si può.
1: Sono le 6 e 47 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Life.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:13.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Sono le 7:31.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Arriba.
1: Sono le 7 e 42 minuti.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: A Roma,

10 luglio 1991. I preparativi per la festa a Villa Mattei iniziano già di primo mattino. La contessa Alberica, figlio dell'attore, e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il 10° anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della villa alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro 4 operai e le 2 domestiche filippine di famiglia. Le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica, Filo della Torre, giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno prima di venire strangolata. Nessuno in casa Mattei ha visto né sentito niente. La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue. Alberica, Filo della Torre, giace tra il letto e il guardaroba. Al suo fianco 3 pillole di medicinali. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli, una collana, un anello, un paio di orecchini ritirati dalla cassetta di sicurezza la sera prima, sono stati rubati. Alberica, Filo della Torre, è figlia del contrammiraglio Ettore Filo della Torre e di Anna del Pezzo di Caianello. Donna ricca della buona società romana, dedita al sostegno e al supporto di opere benefiche, Alberica, Filo della Torre, è nata a Roma il 2 aprile 1949. Appartiene al ramo dei conti di Torre Santa Susanna, della nobile famiglia napoletana. È stata sposata in prime nozze con Don Alfonso de Liguoro, dei Principi di Presicce, matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota, e in seconde nozze a Roma il 10 luglio 1981 con l'ex imprenditore ed ex amministratore delegato della Vianini, Pietro Mattei, e madre di 2 figli, Manfredi e Domitilla.

0: La mattina del delitto la donna si trova nella sua abitazione delloggiata, mentre il marito è al lavoro. Nella villa sono presenti i due figli, due domestiche filippine, la babysitter inglese Melanie Uniac e quattro operai che lavorano per la festa d'anniversario di nozze dei coniugi Mattei, prevista proprio per quella sera stessa. Tra le 7 e le 7.30 del mattino alla villa incominciano i preparativi per la festa della sera. Nel frattempo si svegliano anche la contessa e i due bambini, secondo la testimonianza della cameriera Alpaga. È lei stessa infatti a portare la colazione alla donna verso le 7.45 prima di tornare in cucina. Sempre secondo la teste, la contessa scende al piano inferiore intorno alle 8.30 per poi rientrare in camera un quarto d'ora più tardi. Dalla sua stanza la contessa non esce viva. Verso le 9.15 la domestica e la piccola Domitilla bussano una prima volta alla porta della stanza chiusa dall'interno, ma non ottengono risposta. Più tardi, verso le 10.30-11, secondo la stessa testimonianza, Violetta Alpaga e la bambina tornano a bussare alla camera, anche questa volta senza alcun risultato, nonostante il ricorso al telefono interno. Infine, trovata una seconda chiave, le due riescono ad entrare nella stanza dove rinvengono il corpo della donna riverso verso terra, con le braccia aperte in una posizione di resa e con la testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. Avvertite le forze dell'ordine, i primi ad arrivare sono i carabinieri circoscrizionali, seguiti da quelli del nucleo operativo. Sono le 12.30 circa. Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino. Emergono le ipotesi di reato contro ignoti, tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il PM giunge a casa Mattei solo alle 17. A quell'ora la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura non ha certamente funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse compromesse. Il magistrato Cesare Martellino racconta le sue impressioni sulla scena del delitto.
1: Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone, quindi questo un po' può avere reso difficoltoso il reperimento di impronte. Il luogo, la scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i periti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Olgiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io, quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini.
0: Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro. Così anni dopo racconterà quello che provò quel giorno al settimanale Mixer della RAI, condotto allora da Gianni Minoli.
2: Sono uscito presto perché la sera appunto c'era qualche amico, non era una grande, qualche amico, perché non era la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio. E io mi alzai, feci la mia doccia, gli detti un bacino, la salutai e gli dissi: guarda, non torno tardi questa sera. Poi scesi giù e mi raccolsi che mi ero dimenticato il telefonino. Allora ritornai su, aprì la porta e mi fece: il telefonino! Come dire, come al solito, il telefonino. E andai via e gli detti un bacino, me lo ricordo ancora, e dissi: dormi. E presi la macchina e arrivai in ufficio. In ufficio piuttosto presto la mattina perché volevo disbrigare immediatamente delle cose. Mi ricordo stavo telefonando con una società di Milano quando entrò la segretaria e mi disse: guarda, c'è una telefonata urgente. In modo io telefonavo, parlavo con la SIA di Milano, perciò me lo ricordo ancora. Dice: c'è l'ingegner Bernardi al telefono. E io dissi: beh, Bernardi va bene, me lo passi. Allora Silvano Bernardi mi disse: Pietro Alberica sta poco bene, vai a casa. Gli dissi: ma io sono molto impegnato. Dice: Pietro Alberica sta poco bene, corri a casa. E io non lasciai tutto quanto, perché mi resi conto immediatamente, non è, cioè uno pensava poteva avere
3: c'era
2: una divagia.
3: Che non andava.
2: No, una telefonata così dal di fuori, da una persona estranea, non da casa, no? Un'interruzione con la segretaria. Presi monta in macchina. Monta in macchina, mi ricordo, una strada che non faccio più. Dall'Eur, passando da questa parte del lunare, non lo faccio più, mi rifiuto, lo faccio sempre, anche se sono, faccio l'altro giro, perché sono stati, ricordo i momenti tragici. O telefonavo e mi dissero che appunto Alberica si era sentita male. Poi mi dissero che era svenuta, erano 2 minuti, 3 minuti che era svenuta. E allora mi resi conto che c'era qualcosa che andava, no? Dissi, infatti mi ricordo, a un certo momento mi sembra che urlai, dissi: ma allora è morta, no? Arrivai a casa e arrivai alloggiata e vidi che c'erano dei carabinieri e io entrai dentro e mi dissero che Alberica era caduta, aveva avuto un trauma nella vasca da bagno.
3: Non le dissero subito la verità?
2: No, non me l'hanno detto la verità. Infatti a miei figli gli ho detto che la mamma era caduta nella vasca da bagno, ma Freddy mi guardò, poi mi guardò, io, così parlando mi ha detto: ma perché ci hai detto? Perché questo è quello che mi avevano riferito che Alberica era caduta nella vasca da bagno, che non la potevo vedere perché essendo una morte traumatica.
4: Ah, ecco, lei non
2: bisognava. No, io non sono stato così.
3: Invece il bambino dopo era entrato, Manfredi.
2: Sì, me lo hanno detto, io non l'ho mai chiesto.
3: Non l'aveva mai chiesto?
2: No. Mi sembra, mi hanno raccontato che lui ha avvolto la cosa della mamma, io
3: non ho mai avuto la forza, no, di affrontarlo.
2: No, mi sembra giusto.

0: Alle 8.30 Pietro Mattei varca il cancello d'ingresso dell'Olgiata. Sono presenti però, oltre ai due figli piccoli, Manfredi e Domitille, e un loro amico, la babysitter inglese, le due domestiche filippine e i quattro operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti e vengono subito ritenuti estranei ai fatti. Così davanti ai magistrati hanno parlato la babysitter inglese e una delle due domestiche filippine presenti all'Olgiata il 10 luglio 1991.
1: La contessa è scesa in cucina verso le 8.30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
2: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10.
0: I sospetti cadono allora su Roberto Iacono e Manuel Winston. Il primo 30 anni e qualche precedente penale, figlio di Franca Senapa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato qualche mese prima perché è inaffidabile. Sono allora scagionati dall'esame del DNA, effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni. Così parla Roberto Iacono davanti ai magistrati.
3: Mi sono svegliato alle 9.30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
0: Le indagini allora si estendono alle persone vicine alla famiglia. Viene sentito Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE, il servizio segreto civile. Intimo amico della contessa, Finocchi ha accesso al luogo del delitto, come spiega Giovanni Minoli in una puntata del programma televisivo Mixer.
4: È entrato nella stanza dove era stata uccisa Alberica.
5: Questo è successo molto dopo il mio arrivo, allorché era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera. E lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, disse: ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato, e accompagnato da due investigatori sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito.
4: E che cosa ha visto?
5: Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto.
6: Cioè si è trattenuto poco nella stanza?
5: No, non mi sono trattenuto affatto.
0: Nel 1994 nuove testimonianze portano gli inquirenti su una pista, diciamo così, finanziaria. Le dichiarazioni di Emilia Parisi Alfon, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale dopo la morte di Alberica, figlio dell'attore, inducono i magistrati ad indagare su tre conti bancari che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e su quali sarebbero stati versati 12 miliardi di lire. Mesi dopo, dalla Svizzera, viene estradato Michele Finocchi, imputato insieme con altri sei ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri del servizio segreto civile. Il pubblico ministero Cesare Martellino ascolta Michele Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Contemporaneamente il ritrovamento di documenti riservati relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'Olgiata in casa di Roland Föller, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto 1990, fa pensare qualcuno che possa esserci qualche legame tra le due vicende. E invece anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata. Nel febbraio 1995 si apre un altro filone di inchiesta. I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Young, vicino di casa di amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori ci sono i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa, ma anche Young, dopo i primi sospetti, viene ritenuto assolutamente estraneo ai fatti.
7: Buongiorno.
8: Ciao papà.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao. Melanie. Ciao Dani.
8: Vuole caffè?
7: Buongiorno.
9: Buongiorno.
7: E Violetta all'operaio è arrivata?
9: Sì, stanno lì.
8: Did you remember? Lo ricordo.
10: Daniel?
11: Yes?
10: Would you like read?
11: Yes.
10: Would you like to read? Vuoi leggere? Would you like to read?
11: Would you like to read?
10: To read.
11: Can I please find you?
10: You have a special.
11: Yes, please.
10: What?
11: Yes, please.
10: You have a stethoscope? Yes, you have one.
11: Yes, you have one.
10: You have one?
11: What?
10: Yes.
11: What do you see?
10: What do you see? Don't stop eating.
12: Questo è un possibile schema dei fatti che hanno preceduto il delitto. Prima di andare avanti, vorremmo sapere qualche cosa di più su chi era la vittima, su chi era Alberica Filo della Torre. Collegato da Londra abbiamo noi Paolo Filo della Torre. Buonasera Filo.
13: Buonasera Paolo.
12: Che è il cugino di Alberica Filo della Torre, nonché corrispondente da Repubblica, corrispondente da Londra del quotidiano La Repubblica. Paolo, che tipo era Alberica che tu hai conosciuto?
14: Buonasera Corrado. Alberica era una ragazza straordinaria e io ero molto molto legato a lei, l'ho sempre considerata fantastica, era enormemente generosa, aveva un modo di vivere pieno di carattere. Devo dire che quando ogni volta che la vedevo era una vera e propria gioia. Naturalmente c'erano più di una decina di anni di differenza fra me e lei. Però c'era questo tipo di intesa. L'ultima volta che la vidi, che era venuta proprio qui a Londra e che eravamo andati a colazione, c'era anche suo marito e eravamo andati a questo ristorante Wilton's, aveva avuto queste battute straordinarie, non c'era il tavolo, aveva potuto ottenerlo malgrado si trattasse di un ristorante che era super booked, eccetera. Poi Alberica, devo dire che fin da quando era bambina aveva sempre avuto questa enorme generosità. Quando uno pensa che lei, i suoi regali che lei otteneva dai suoi genitori e dagli altri, eccetera, li metteva a disposizione per delle vere e proprie tombole, su queste lei riusciva ad ottenere dei soldi che dava in beneficenza.
12: Paolo,
14: ed è sempre stata così generosa.
12: Paolo Filo, questa generosità e questa vivacità, tu conosci le modalità in cui il delitto è avvenuto. Non c'è stata colluttazione in quella stanza, nessuno ha sentito grida. Secondo te, da che cosa può essere dipeso questo innaturale silenzio, questa innaturale assenza di reazioni, a giudicare ovviamente col senno che possiamo giudicare noi estranei? Da che cosa può essere dipeso? Perché quello che uno si aspetterebbe logicamente è una reazione rumorosa in una donna che sta per essere uccisa. Ti sei dato una spiegazione?
14: Ma io me lo sono chiesto molte volte, ho parlato anche con mia zia che sarebbe voluta venire al tuo programma se in qualche modo questa sua presenza fosse stata utile, perché il tuo programma, grazie alla tua eccezionale professionalità e alla qualità del programma, è tale che parteciparvi è molto importante. E ne abbiamo parlato anche proprio ancora oggi. Devo dire che lei è ancora in uno stato di dolore immenso e non riesce neppure lei a capire le ragioni di un delitto così feroce.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, entriamo invece nel vivo dell'inchiesta sul delitto dell'Olgiata e la scoperta del vero assassino.
13: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 8 e 23 minuti.
16: Radio Podcast, il meteo.
17: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
13: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Delitto dell'Olgiata, riavvolgiamo il nastro dell'inchiesta. Chuck, prima scena. 10 luglio 1991, le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Per gli investigatori è subito evidente come la donna sia stata prima tramortita con un colpo di un corpo contundente, si ipotizzerà uno zoccolo, e successivamente uccisa mediante strozzamento. Dalla stanza risulteranno mancare numerosi gioielli trafugati dall'assassino, come sarà successivamente evidenziato dalle intercettazioni telefoniche solo nel 2011. Gli inquirenti, anziché al movente della rapina, si concentrano inizialmente sull'ipotesi del delitto passionale, ma l'idea è destinata a morire nel giro di una giornata. Delitto dell'Olgiata, Chuck, seconda scena. Per i carabinieri l'assassino doveva essere individuato subito con qualcuno che la vittima conosceva e di cui si fidava, qualcuno cioè in grado di entrare nella villa e muoversi pressoché indisturbato nonostante l'affollamento di quella mattina. Trovandosi il marito della vittima già in ufficio durante il delitto, i primi sospetti si concentrano su Roberto Iacono, figlio dell'insegnante privata dei bambini di Casa Mattei, un giovane con alcuni problemi psichici che viene inquisito per alcune macchie di sangue rinvenute sui suoi pantaloni. Sarà l'esame del DNA a scagionarlo. E dopo Iacono i sospetti si spostano su Manuel Winston Reyes, un cameriere filippino licenziato poco tempo prima, ma anche lui allora scagionato dalle analisi del DNA che non conseguono risultati certi. Nell'autunno del 1991, visto l'apparente arenarsi delle indagini, il pubblico ministero decide di sospenderle. Delitto dell'Olgiata, Chuck, terza scena. 6 marzo del 2007, 16 anni dopo, l'inchiesta sul delitto dell'Olgiata viene riaperta. La Procura di Roma iscrive infatti nel registro degli indagati i nomi di Roberto Iacono e Manuel Winston, due sospettati già coinvolti ma successivamente prosciolti nelle indagini. Il giudice delle udienze preliminari, Cecilia Demma, accoglie formalmente la richiesta di riaprire il caso in seguito al parere positivo del reparto scientifico dei carabinieri, che ha stabilito che è ancora possibile analizzare alcuni indumenti ritrovati sulla scena del delitto. Oltre ai pantaloni di Iacono e di Manuel, saranno riesaminati le tracce biologiche trovate sulle lenzuole del letto della contessa Filo della Torre. Lo zoccolo con il quale la donna venne colpita alla testa dopo essere stata strangolata ed un Rolex d'oro fermo all'ora del delitto, indossato al polso dalla donna. L'orologio Rolex non è mai stato sottoposto ad esami per la rilevazione di eventuali tracce di sangue da cui ricavare un DNA. Parte da qui l'ultima pista di un delitto che sembra al momento quasi perfetto. Delitto dell'oggiata, Chuck, quarta scena. Nell'ottobre del 93 le indagini relative alla scoperta di una serie di fondi neri, nota come scandalo SISDE, riporta in auge per la stampa il delitto dell'oggiata. Indagati vari componenti dei servizi segreti per costituzione di fondi privati tramite i fondi riservati del SISDE, tra cui Michele Finocchi, un amico della famiglia Mattei, Filo della Torre, di cui, a seguito delle indagini della Procura, si appurerà che gli stessi ignoravano l'appartenenza dell'apparato dello Stato a cui sostanzialmente figurava Michele Finocchi. Verrà difatti evidenziata la completa estraneità della famiglia Mattei ai fatti. La pista porta il pubblico ministero a scoprire alcuni conti bancari svizzeri intestati ad Alberica. Il costruttore Pietro Mattei finisce anche sotto i riflettori per legami presunti che si riveleranno poi del tutto inesistenti e saranno oggetti di querela, evidenziando costi di indagine esorbitanti sostenuti dagli inquirenti della Procura di Roma. Questa pista si rivela un insuccesso. Il 7 gennaio del 94 i carabinieri del ROS arrestano il prefetto Gerardo De Pasquale, ex responsabile del reparto logistico del SISDE, avviando una vicenda giudiziaria che nel 2000 si concluderà in Cassazione con la conferma delle condanne per 6 alti funzionari del servizio segreto interno. Nel 1996 un nuovo procuratore aggiunto, Italo Ormanni, va a occuparsi del caso. Gli investigatori, tramite rogatorie finanziarie internazionali, cercano di venire a capo dell'intricato assetto di conti finanziari intestati alla contessa, che portano a scoprire trasferimenti di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo, ma le indagini si fermano anche su questo versante. Gli inquirenti accertano infatti che non sussiste alcuna anomalia nei conti della contessa e del marito, come pubblicamente dichiarato dal pubblico ministero Cesare Martellino nel corso di varie interviste rilasciate alla Repubblica e a Rai 1. Delitto dell'oggiata, Chuck, quinta e ultima scena. Nel gennaio 2007, come raccontato poco fa, il caso viene riaperto a seguito di un'istanza di Pietro Mattei, vedovo della donna, che chiede ulteriori analisi del DNA alla luce delle nuove tecniche investigative su tutti i reperti, in particolare sul lenzuolo che venne utilizzato per avvolgere il capo della vittima e sull'orologio della stessa. Accolta questa istanza, le nuove analisi svolte dai consulenti tecnici del PM non portano ad alcun risultato, così che il PM Italo Ormanni nel maggio 2008 richiede una nuova archiviazione. Pietro Mattei si oppone nuovamente all'archiviazione ed il GIP Cecilia Demma, accogliendo l'istanza, dispone lo svolgimento di tutta una serie di analisi. L'anno seguente il nuovo PM, Francesca Loi, affida invece a RIS il compito di analizzare l'orologio e il lenzuolo alla ricerca di tracce del DNA dell'assassino. Su sull'orologio e sul lenzuolo già analizzati senza alcun esito dai precedenti consulenti tecnici, vengono questa volta trovate da Rhys tracce di Manuel Winston Reyes. Inoltre il PM Francesca Loi, riesaminando tutti gli atti dell'indagine, si avvede che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia subito dopo il delitto, se soltanto a suo tempo fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Reyes. La procura, infatti, a suo tempo aveva disposto l'intercettazione delle telefonate del Reyes, ma aveva omesso di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, che costituiva una prova certa della sua colpevolezza, rimase inascoltata per 20 anni. Il 29 marzo 2011 la prova del DNA sui reperti accerta, in modo che gli inquirenti considerano definitivo la presenza di tracce biologico di Manuel Winston Reyes, il cameriere filippino licenziato poco tempo prima del delitto e già indagato inizialmente. Le tracce del suo DNA vengono ritrovate sul lenzuolo utilizzato per avvolgere il capo sanguinante della vittima. Il sospettato, arrestato subito dopo il risultato degli esami in base al pericolo di fuga, confessa il 1 aprile. Nel decreto di fermo viene menzionato il fatto che Reyes, pur avendo lavorato presso i Mattei per soli 2 mesi, ha dato il nome Alberica alla figlia nata nel 1995. Nel processo che ne deriva, Manuel Winston Reyes viene condannato a 16 anni di reclusione, pena confermata anche in secondo grado. L'ex maggiordomo, beneficiando di una serie di sconti di pena, viene scarcerato il 10 ottobre 2021 a 10 anni dalla condanna, generando forti proteste da parte di alcuni cittadini a Piazzale Clodio. Il programma Chi l'ha visto intervista Manuel Winston Reyes 3 giorni dopo la sua scarcerazione, il 13 ottobre 2021.
18: Io ho letto una cosa che non so se è vera.
19: Sì.
18: Ok. Ho letto che una delle tue figlie si chiama Alberica. È vera questa cosa?
19: Sì.
18: Ti posso chiedere come mai hai dato a tua figlia il nome della contessa?
19: Allora, ho dato il nome della contessa perché per rivivere quel nome della contessa ho scelto subito la vita ergastolo, ergastolano, per rivivere quel nome. Doloroso, ma...
18: Ma per un senso di colpa? Cioè, era un modo di avere la tua colpa sempre davanti agli occhi?
19: Da allora, sì. E con... lo sai già che sappiamo già bene che... Quando fai bene nella vita, quando avevo già quello lì nelle spalle, anche facevo bene, sembra che facevo male, perché... Il mio peccato sta lì sempre dinanzi, non
18: beh,
19: sparisce
18: però,
19: mai.
18: Winston, scusami, tu per 20 anni, sono tantissimi 20 anni,
19: sì.
18: Hai vissuto una vita da uomo libero,
19: sì.
18: E non hai mai confessato quello che avevi fatto.
19: La mia testa è veramente vuota, mamma mia. Che non so come parla anche. Va bene. Proviamo.
20: La mia testa è vuota. Inizia così l'intervista a Winston Reyes Manuel. Voglio da oggi un uomo libero.
21: Voglio soltanto la mia... di uomo libero e la mia giustizia.
20: È uscito dal carcere e lì fuori ci sono i 2 figli di Alberica Filo della Torre, la donna che ha ucciso.
19: Lo so benissimo che loro stanno soffrendo anche in questo momento, ma non posso ritornare indietro, non posso dare più la loro felicità per la mancanza della loro madre. Però con il futuro e sto pregando per loro che, se Dio vuole, si può migliorare il futuro.
20: 10 anni di carcere. Winston Reyes Manuel viene processato 20 anni dopo la morte della contessa. Fa il domestico, ma porta con sé una laurea. Il giovane filippino è un ingegnere navale, contento di venire a vivere in Italia, ma con un grande rammarico.
18: Winston, le posso chiedere quanti anni tu hai adesso?
19: Adesso sono 51 anni.
18: 51. Quindi 30 anni fa?
19: 30 anni fa, sì.
18: Erano 21.
19: 21. Ero 21 anni, o quasi 21 anni in quel periodo.
18: E tu sei venuto in Italia per lavorare, giusto?
19: Per lavorare, sì.
18: Che lavoro facevi?
19: Domestico. Pulivo anche giardino, la casa, fino a stirare. Per arrivare in Italia mi piaceva perché a Roma, dove stanno il Colosseo, sì. Purtroppo andavo a lavorare come un domestico, che mi dispiace che non ho avuto lavorare come ingegnere.
20: La contessa cerca un collaboratore domestico e lui si presenta nella grande villa dell'Olgiata. È il 1991. La contessa ha 42 anni.
18: Qual è il tuo primo ricordo della contessa? Ti ricordi com'era fatta? Ce la descrivi, per favore?
19: Soltanto lei che era gentile. Lei che mi ha offerto la prima mattina che sono andata a lavorare, mi ha offerta se volevo un caffè. Siamo andati in cucina, lei ha preparato il caffè senza chiedere a preparare ai suoi lavoratori là. Siamo andati a prendere il caffè e mi ha spiegato che cosa devo fare a casa sua.
18: E tu quindi hai conosciuto non solo la signora Filo della Torre, ma anche il marito, giusto?
19: Sì.
18: I figli?
19: Sì. Veramente mi emoziona in questo momento, perché in quel periodo che lavoravo là, Manfredi è il mio preferito bambino. Ogni tanto giocavo con lui. Capisco quello che si sente adesso. Si poterla dire a lui personalmente, di chiedere scusa, ma arriverà il momento.
0: La stessa sera in studio è presente anche il figlio di Alberica, Manfredi.
1: Ma guardi, io se le devo dire una cosa, Winston alla fine è un ominicchio, è stata una persona che ha creato un sacco di danni, ma chi ha creato veramente tanti danni è stato il sistema che ha gestito tutta questa faccenda, quindi Winston lascia il tempo che trova con tutte le sue parole, che uno può interpretare come vuole, ma alla fine è quello che è.
2: Però lei dice quello che è successo dopo, cioè la giustizia che doveva essere fatta.
1: Tutto il dopo, la macchina del fango, quello che è stato detto su mio padre e mia madre. Io mi ricorderò sempre, con mio padre eravamo andati a seguire luoghi fantasiosi dove avevano viaggiato gli investigatori per dimostrare le falsità e le illazioni che venivano fatte, perché poi si dimostreranno essere tutte,
2: cioè fu messa sotto torchio la sua di famiglia, mentre invece c'erano delle tracce di sangue nel suolo.
1: Era più facile seguire la traccia eclatante che dava visibilità mediatica. Questo forse con l'occhio di poi è stato uno dei primi casi di cronaca ed eventi ad avere una mediaticità molto forte.
2: Certo, un delitto eccellente, perché c'era una contessa. Senta, io, Manfredi, lei guarda me, vedo che non ce la fa neanche a guardarlo, a Winston, vedo che sente queste parole, però lei ha detto per me lui ha ucciso, non è, è quello che è successo.
1: È quello
2: dopo.
1: Che è successo. Sai.
2: Guardate, vogliamo ricordare, per dirvi quello che è successo, che la brava genetista Marina Baldi, che spesso abbiamo intervistato, insomma, scoprì a un certo punto che c'era un capello di Cogne, del caso di Cogne, nei fascicoli, no? Negli scatoloni.
1: Nel 2009 la procura incaricò dei consulenti tecnici con cui a tutt'oggi esiste un procedimento parallelo per investigare i loro errori,
2: che cosa fecero,
1: che sono stati abbastanza eclatanti, e solo grazie all'insistenza di papà, con il supporto di Giuseppe Marazzita, Marina Baldi, che portarono avanti queste indagini, riuscirono a portarle a RIS, e RIS riuscì a trovare queste famose tracce ematiche. Ma la cosa che fa più paura è che successivamente a questo, quando la dottoressa Loi, che è stata forse una delle poche persone della Procura di Roma a scusarsi con papà per come è stata
2: poi condotta, c'è stato un riscatto, no, della Procura di Roma. Prima hanno lavorato male, ma poi
1: ha lavorato bene la dottoressa Loi, non è che ha lavorato bene la Procura di Roma. Perché se uno deve vedere i vent'anni precedenti,
2: chiese scusa però a suo padre,
1: lei chiese scusa personalmente, ma dalla Procura di Roma non arrivò mai una parola.
2: Perché la cosa assurda che vi dicevo prima, che trovare un capello del caso di Cogne negli scatoloni di Alberico Filino della Torre è qualcosa che ha dell'incredibile, insomma. Poi furono trovate le tracce appunto ematiche sul lenzuolo. Poi queste intercettazioni, le vediamo, che non furono trascritte, che non furono sentite praticamente.
1: Furono sbobinate cinque bobine su 10.
2: Su 10, e le bobine più importanti rimasero.
1: No, e la cosa è che ne furono tradotte delle 5 solo 3.
0: Alcuni interrogativi sulle prime ore delle indagini vengono posti da Giuseppe Di Piazza, allora capocronista del Messaggero.
3: Secondo me l'indagine sul delitto dell'oggiata è viziato da una sorta di buco iniziale. Si è all'inizio consentito un rimescolamento troppo grosso della scena del delitto. Troppe persone sono entrate nella stanza, non è stato congelato, la scena non è stata congelata. E mi ricordo poi nel processo che io subì in seguito per diffamazione che la storia delle impronte digitali non fu mai chiarita, scomparvero tutte, non c'erano impronte digitali utili in una camera da letto, e questo onestamente mi è sembrato sempre un po' stravagante. Io credo che in questo delitto, come in quasi tutti i delitti, ci sono tante persone che non vogliono la verità, innanzitutto l'assassino e tutti quelli che lo hanno aiutato. C'è molto interesse a non sapere le cose, questo sì, e ci sono molti interessati a che questo non si sappia. Certo che i carabinieri si mossero in maniera convulsa all'inizio, ripeto, in una scena del delitto alterata, in cui le impronte erano state presumibilmente cancellate, in cui tutti gli oggetti erano fuori posto, in cui in tanti avevano toccato il cadavere. Onestamente, lavorare bene in quell'ambiente, con l'ombra poi inevitabile dei servizi segreti sulla vicenda, visto il ruolo che aveva in quel momento il dottor Finocchi, era il numero due delle SISDE, ricordiamocelo, ed è l'uomo che, secondo i carabinieri, aveva una relazione sentimentale stabile con la vittima, con l'Alberica Filo della Torre, si può capire che certo non era facile indagare all'oggiata, e onestamente indagarono forse male.
0: Poi c'è Pietro Mattei, costruttore e marito della contessa Alberica Filo della Torre, che ha cercato in tutti questi anni una verità plausibile sulla morte di sua moglie.
4: Sto cercando di difendere la memoria di mia moglie. Credo che fosse doveroso da parte mia dire che Alberica era una moglie, una madre esemplare, una moglie affettuosissima. E la gente deve sapere che era una persona per bene in tutti. Scusi, è la rabbia questa, è la rabbia delle offese che gli hanno fatto, di tutto questo lerciume che hanno buttato addosso per una cosa.
0: Il 30 gennaio 2012 è stata costituita, su iniziativa dei congiunti Pietro Mattei, Domitilla Mattei e Manfredi Mattei, la Fondazione Alberica Filo della Torre, che si prefigge lo scopo di ricordare la lotta per la verità e la giustizia. Questa fondazione si occupa di tutela legale e sostegno formativo a coloro che non possiedono i mezzi necessari. Nel 2012 è stato stipulato anche un accordo con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per l'erogazione di una borsa di studio per una tesi all'estero e nel 2017 è stato stipulato un accordo quadro con l'Università degli Studi Roma 3 per il supporto e lo sviluppo del corso di specializzazione in indagine forense. Inoltre è costituito un comitato scientifico che si occupa di vagliare opportunità a cui dedicare le competenze acquisite. Questa fondazione opera attraverso atti di liberalità e attraverso conferimenti dei membri della stessa. Il 25 novembre 2022 è stato promosso il premio Fondazione Alberica Filo della Torre per la ricerca in ambito delle investigazioni forensi e giudiziarie. E alla fine di questa ingarbugliata e complessa storia restano le voci dell'Olgiata. Sono quelle del marito della contessa Alberica Filo della Torre, della babysitter inglese, della domestica filippina, del dottor Michele Finocchi del SISDE, della madre di un'amica della famiglia Filo della Torre, di Roberto Iacono, del domestico cinese. Montate insieme una dopo l'altra sembrano le scene di un film giallo all'italiana, che però si è concluso con lunghi anni di assoluta negligenza sul piano delle indagini e con la scoperta del vero assassino rimasto impunito, pensate, per oltre 20 anni.
4: Spero e confido che colui che ha tolto la vita a mia moglie venga assoldato alla giustizia, prima per mia moglie, per i miei bambini.
5: Quella mattina non ho scontrato strani a casa. La contessa è scesa in cucina verso le 8:30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
4: Sono Finocchi, sono un amico della famiglia Mattei ormai da molti anni e ho vissuto questa vicenda praticamente sin dalle origini, da quando appunto è accaduta la disgrazia.
6: Mi sono svegliato alle 9:30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
22: Non so se chiamarlo destino, non so se chiamarlo come chiamarlo, ma certo è stata una di quelle disgrazie che più grossa, uno non la poteva immaginare più grossa di questa.
23: Ci accompagna ogni giorno.
22: E no, poi soprattutto per me, poi pure in particolare, che avevamo fatto tutto un programma, tutto un progetto di stare insieme, insomma, è stato terribile.
24: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione, più o meno erano le 9:10.
25: Io si chiama Frankie Yong, Yong Yip Meng, nome cinese, figlia di contessa Domitilla, molto amica di mia figlia, di quanto loro crescono insieme, infatti noi conosci da nostro figlio.
26: Il lato oscuro della verità.
16: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto un grazie come sempre al nostro Peter Bescapè in regia. Mi accompagna in questa avventura, come ormai sapete, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Ciao Max e ciao a chi ci ascolta.
2: E poi vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo innanzitutto Edoardo Lastrico. Chi è Edoardo Lastrico? È nato a Milano nel 1958, è un masso fisioterapista in pensione. Ha lavorato a Gaetano Pini a Milano per moltissimi anni e fa parte ormai da parecchi anni del gruppo della Trasgressione. Parleremo con lui di questa esperienza. E poi abbiamo in studio anche Carolina Rocca, nata nel 1998, ha fatto il liceo delle scienze umane, la triennale in scienze tecniche psicologiche, poi la magistrale in psicologia criminologica forense. Scrive nel suo curriculum che il suo percorso di studi è stato scelto fin da subito con l'obiettivo di arrivare a questo ambito. Si è sempre chiesta come e perché una persona arrivi a commettere un reato. Sta facendo un master sulle perizie criminologiche in ambito penale. Vorrebbe aprirsi uno studio per fare la psicologa e dedicare parte del suo tempo al carcere e al tribunale. A gennaio di quest'anno ha iniziato a lavorare come educatrice per la tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso interventi domiciliari e anche lei fa parte del gruppo della Trasgressione.

0: aggressione. Quindi oggi noi sentiremo un'altra parte del mondo che appartiene al gruppo della trasgressione, che ci racconterà le ragioni della propria partecipazione, del proprio essere parte di questo gruppo e della relazione che ha sia con i detenuti sia con i parenti vittime di reati commessi da appartenenti a associazioni criminali o che comunque sono stati vittime di attività criminali. Intanto parto subito da Carolina. Carolina, intanto come hai conosciuto il gruppo e perché hai deciso di farne parte?
1: Buonasera a tutti. Allora, io conosco il gruppo della trasgressione per caso. Stavo facendo una chiacchierata estiva con mia zia e mia mamma, avevo appena finito gli esami della magistrale, stavo scrivendo la tesi e siamo arrivati a parlare di giustizia riparativa e mia zia mi ha inoltrato questo link, che era un articolo su Voci dal Ponte, il sito del gruppo della trasgressione. Lo leggo e lo trovo molto interessante, ma la cosa rimane lì. Quando poi mi laureo e dovevo scegliere dove fare il tirocinio, tutti gli enti convenzionati dalla mia università non mi interessavano, non li trovavo abbastanza stimolanti ed ero molto triste per questa cosa. E durante una chiamata con mia mamma, che caso vuole era sempre con questa mia zia Cristiana, io racconto di questa mia disperazione per il tirocinio e lei mi inoltra nuovamente dei link sempre del gruppo della trasgressione.
0: Ricordiamo, il gruppo della trasgressione ha due siti: www.vocidalponte.it e poi www.trasgressione.net. Vai Carolina.
1: E mi metto a leggere e questa volta approfondisco di più finché arrivo nella parte dei tirocini e dico, vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare il gruppo della trasgressione presso la mia università. Quindi attiviamo le pratiche e io inizio la mia avventura al gruppo della trasgressione come tirocinante.
0: Allora, Carolina è una psicologa, ha 27 anni, accanto a lei c'è invece un massio fisioterapista, il nostro Edoardo. Edoardo, tu hai 4 figli, mi spieghi le ragioni per cui hai deciso di frequentare il gruppo ad un'età, insomma, abbastanza in là, no? Diciamo.
2: Non ho più nessun tirocinio da fare, almeno. Buonasera a tutti. Allora, io ho conosciuto il gruppo per varie ragioni. Conoscevo già appunto Angelo Aparo e in un periodo della mia vita è successo che stavo mandando, si può dire, quasi tutto all'aria. In quel periodo, fra l'altro, una delle mie figlie, allora appunto così adolescente, anche lei non stava bene. Non stava bene, quindi per queste ragioni così ho contattato appunto Angelo Aparo e insieme abbiamo pensato di incominciare a fare alcune cose, fra cui una di queste era quella di accompagnare mia figlia alla bancarella della frutta, appunto, e cultura si chiamava allora, che si teneva in Viale Papignano. Lì ho avuto la possibilità di conoscere alcune delle persone che fra l'altro sono venute qui a fare le interviste, non so, appunto Adriano Sannino, Alessandro, Antonio Tango, insomma loro. Dopo mia figlia ha fatto un altro tipo di percorso, ma io invece sono rimasto. Sono rimasto perché nel frattempo, fra l'altro, sono andato in pensione e ho capito che era un posto che mi poteva appunto arricchire molto e spero anche di portare qualcosa, ma comunque perché c'è questa, secondo me, la caratteristica, una almeno delle caratteristiche, è quello di fare proprio una forma di ricerca sulle motivazioni per cui una persona, oltre a poter arrivare a fare dei disastri molto grandi, ma può anche riuscire appunto a perdersi, perché a un certo punto c'è qualcosa dentro di noi che ci può far fare delle scelte sbagliate.
0: Aspetta un attimo Edoardo, fermiamoci sì. Qua perché abbiamo dato una prima introduzione. Allora professore, noi diamo spesso per scontato che le persone che ci ascoltano conoscano davvero tutto quello che il gruppo ha fatto, in realtà non è così. Allora, cominciamo col dire che tra le diverse attività che ha posto in essere il gruppo della trasgressione, grazie a lei, c'è il fatto che il gruppo della trasgressione si è costituito anche in forma cooperativa e che lei di conseguenza ha deciso negli anni scorsi di supportare questi ex detenuti o detenuti che nel frattempo potevano beneficiare di misure alternative e ha cominciato a farli lavorare. Quindi parliamo di ex mafiosi che dopo aver fatto un lungo percorso psicoterapico all'interno degli istituti penitenziari italiani, in modo particolare al carcere di Opera, lei li ha fatti lavorare creando una cooperativa con cui voi avete vendevate frutta e verdura in un noto mercato comunale milanese che si trova appunto in Viale Papignano. Vi ricordo che naturalmente Giornale Radio è sentita in tutta Italia, quindi raccontiamo che che Viale Papignano si trova a ridosso del carcere San Vittore di Milano, per darvi almeno una identità geografica. Quindi, professore, intanto vorrei che lei mi raccontasse da dove è nata questa idea e poi ci agganciamo a quello che ci hanno detto Carolina ed Edoardo, perché hanno raccontato la loro volontà di essere parte del gruppo e ci hanno detto che un pezzo del gruppo è anche un pezzo loro. Ma partiamo dall'idea che lei ha avuto di far lavorare i detenuti.
3: Sì, in realtà quella è stata un'idea dei detenuti, idea con la quale sono stato, diciamo così, perseguitato per qualcosa come 5 anni, perché i detenuti di San Vittore, all'epoca il gruppo era solo a San Vittore, mi dicevano: ma questo gruppo ci piace, è bello, ma poi quando usciamo non è più possibile frequentarlo. Occorre che il gruppo sia anche fuori. Io all'epoca ero del tutto consapevole che non sarei stato capace, che non ero all'altezza, non avevo le competenze per gestire, per coordinare una cooperativa, ma loro mi hanno imbrogliato dicendomi che ci pensavano loro e che io dovevo soltanto mettere le firme. Non è così, gestire una cooperativa è difficilissimo. Tuttavia, dopo 5 anni di insistenza è nata la cooperativa trasgressione.net ed eravamo nel 2012. La cooperativa è nata subito con la prima attività, che era quella di vendere frutta e verdura, ma poi negli anni abbiamo aggiornato lo statuto in modo che le attività della cooperativa oggi sono diventate distribuzione frutta e verdura a ristoranti, bar e mense scolastiche, ristrutturazione di immobili, pulizie nelle scuole e non solo nelle scuole e vendita di prodotti al dettaglio. Lo scopo della cooperativa è fare in modo che ci sia una squadra di persone eterogenee, cioè detenuti, studenti, comuni cittadini, che insieme possano mantenere il clima del gruppo anche quando il detenuto è fuori, perché il detenuto fuori, a maggior ragione se è stato molti anni in carcere, una volta che finisce di scontare la pena si trova abbastanza perso e per non perdersi tante volte gli viene spontaneo fare riferimento alle sue vecchie conoscenze, quelle con cui ha commesso reati. Quindi l'idea della cooperativa risponde all'esigenza generale di avere anche all'esterno del carcere una collettività che permetta sia a chi è stato studente sia a chi è stato detenuto di portare avanti un progetto. Il progetto è quello di utilizzare quello che noi facciamo al gruppo per la prevenzione e per continuare a lavorare, diciamo, per il benessere della città.
0: Quindi noi abbiamo un ecosistema di legalità a cui il professore ha provveduto nel tempo affinché le persone che hanno cominciato a partecipare al gruppo all'interno del carcere avessero anche poi una prospettiva futura una volta fuori dal carcere. Questo è un altro elemento che si aggiunge, e torneremo poi, prof, all'altra domanda che le avevo fatto, però voglio prima sentire sia da Carolina prima di tutto e poi da Edoardo come voi avete vissuto l'impatto con persone che hanno commesso omicidi, perché Carolina, tu sei giovanissima, ad un certo punto, tra l'altro in un periodo in cui tu stavi concludendo il tuo ciclo di studi, tu impatti persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso l'omicidio, in alcune circostanze anche reiterate, perché ci sono persone che ne hanno commessi più di uno. Qual è stato il tuo impatto e che cosa ha dato a te questa relazione che si è instaurata con questi detenuti?
1: Allora, io come hai detto intraprendo il mio percorso di studi perché ho proprio questo interesse nel capire come e perché una persona arriva a commettere certi reati. Quando io entro in carcere, entro in carcere senza avere idee. Io non volevo avere nessun tipo di giudizio, pregiudizio e idee nei riguardi di queste persone che poi sarei andata a incontrare. Quando il gruppo della trasgressione incontra i detenuti, non chiede i reati, quindi io conosco semplicemente delle persone e imparo a conoscere queste persone attraverso la loro storia e poi arrivo a capire magari cosa uno ha commesso, però questa cosa non ha mai avuto un impatto negativo su di me. Io cerco di stare al percorso di vita di questa persona e cerco semplicemente di ricostruire il motivo per cui è arrivato lì.
0: Per te significa poi che quando tu sarai su un set psicoterapeutico con i tuoi pazienti, questa esperienza ti aiuterà a capire che cosa c'è dietro, diciamo, l'esperienza verbale, perché sappiamo che moltissime persone con le parole cercano di tradurre le proprie emozioni, ma a volte è difficile riuscire a dare una forma alle proprie emozioni. L'esperienza col gruppo ti ha insegnato in qualche modo a comprendere cosa sono le emozioni e come si manifestano?
1: A me quello che inizialmente faceva stare male non era propriamente il reato, ma la storia di vita della persona. Mi è capitato di tornare a casa e di stare male per certe esperienze di vita che avevo ascoltato. Ad oggi, dopo quasi un anno che sono al gruppo, io sento che ho imparato un po' a schermarmi da queste esperienze, le riesco ad ascoltare, a contenere e a farne un uso mio senza avere quell'emotività che a volte era invalidante, perché a volte le storie di vita le sentivo così tanto proprio emotivamente pesanti che non riuscivo forse neanche troppo a cogliere qualcosa, ma ci stavo solamente male. Quindi stando nel gruppo della trasgressione ho imparato a schermare un po' queste emozioni per fare in modo che esca fuori qualcosa di produttivo dall'ascolto della storia.
0: Soprattutto per riuscire probabilmente a comprenderle. Vado da Edoardo. Edoardo, anche a te pongo quindi la stessa domanda, no? Insomma, conoscere delle persone che hanno ammazzato e conoscere i familiari delle vittime di reati di mafia, credo che sia fortemente impattante. Quanto lo è stato per te?
2: Sì, lo è. Però voglio dire subito una cosa, che i detenuti che noi appunto così vediamo sono detenuti che hanno fatto proprio una scelta, cioè loro sanno che cos'è il gruppo della trasgressione, sanno cosa vuol dire venire giù e sedersi insieme a tutti ad un tavolo in cui ci sono altri, ci sono chiaramente altre persone come loro, ci sono appunto le persone giovani che vengono da fuori, ci sono i familiari, come hai detto tu adesso, delle vittime. Quindi c'è una scelta, cioè io vado e incontro persone che hanno fatto una scelta, come io vado lì e ho fatto una scelta. Questa cosa secondo me è molto importante. Io quando vado ad Opera o anche così a San Vittore vedo moltissime persone che arrivano in carcere che fanno lavori di volontariato, ce n'è moltissimi, però sono persone che vanno lì a incontrare i bisogni in generale delle persone che sono dentro. Noi invece non si fa questo. Noi ci si trova tutti insieme facendo una scelta ben precisa, che è quello di ricercare, di vedere, come diceva adesso appunto prima Carolina, intanto si parte proprio dalle nostre storie, che non è solo la storia appunto del detenuto, ma è anche la mia storia. Cioè io quando mi siedo lì so che io sono lì con una storia, e quando si fanno degli interventi quello che metto lì sul banco è la mia storia, i miei momenti di debolezza, le mie fragilità, le cose anche di me che mi piacciono di meno. E questo è il lavoro che si fa. Quindi si incontrano, come diceva Carolina, delle persone che scelgono di fare una ricerca su di te. Per cosa? Per poter poi restituire qualcosa al mondo esterno. I detenuti cercano poi, quando si va nelle scuole, di portare la loro esperienza per fare un lavoro di prevenzione, e noi insieme a loro si fa la stessa cosa.
0: Ecco, professore, mi affascina moltissimo quello che ha appena detto Edoardo, perché lui sta dicendo qui in gioco, quando c'è il gruppo all'interno del carcere, che sia di Opera o di San Vittore, è reciproco, cioè non c'è soltanto il vissuto più o meno sofferente del detenuto o della vittima che ha subito delle violenze o il sopruso di una cosca mafiosa, ma c'è anche quello di persone come Edoardo e Carolina che pongono in essere se stessi all'interno del gruppo e quindi donano una parte di sé, e questa reciprocità, questo scambio genera ricchezza sia per i detenuti ma anche per loro, che vanno a partecipare a qualcosa che come dire, contribuisce in questo processo di ricerca a trasformarli.
3: Sì, in effetti quello di il gruppo è nato con i detenuti, ai quali poi dopo 4 anni sono aggiunti gli studenti universitari, all'epoca insegnavo all'università, e poi comuni cittadini e poi familiari di vittime di reato. L'eterogeneità è legata al fatto che il cuore del progetto è che come dire, bisogna allenare diciamo così la propria civiltà, la propria partecipazione alla civiltà e al progetto collettivo di un gruppo. Dunque i detenuti che sì, avendo messo da parte la loro coscienza, si sono messi a commettere reati, però questa coscienza messa da parte ha bisogno di essere allenata, e gli studenti e i comuni cittadini sono dei trainer eccellenti, perché dentro la stessa stanza si respira un'atmosfera che permette ai detenuti di toccare da vicino, con mano e anche in modo affettivo, quello che cercano gli studenti. Agli studenti e ai comuni cittadini permette di toccare da vicino come ci si può perdere. E diciamo questo incontro tra persone diverse fa sì che si viva un'atmosfera di ricerca, che è quella di cui parlava Edoardo.
0: Io ho una curiosità, lo chiedo innanzitutto a Carolina. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite qui da noi Marisa Fiorani, la cui figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita in Puglia, e lei ci ha raccontato che la prima volta che ha partecipato al gruppo lei si è presentata, ha raccontato quello che le è successo, e al termine del suo racconto un membro del gruppo si è alzata, è andato verso di lei e l'ha abbracciata. Vi domando, il gruppo voi lo vivete come con una funzione terapeutica, o è nient'altro che, nient'altro tra virgolette ovviamente, che uno scambio di amore in cui l'elemento terapeutico è l'amore, che molto spesso abbiamo sentito essere mancato, soprattutto a chi si è macchiato di reati gravissimi.
1: Per me il gruppo della trasgressione è un gruppo terapeutico, cioè su questo non c'è dubbio. Lo vedo durante gli incontri, ma lo vedo anche su di me. Non voglio parlare per Marisa, perché lei ha la sua esperienza. Marisa la conosco e l'ascolto sempre con molto piacere. Posso parlare della mia esperienza. Io sono arrivata al gruppo della trasgressione, raccontavo recentemente al gruppo questa cosa, pensando di essere molto più risolta di quella che sono, e al gruppo della trasgressione mi sono resa conto che molte cose che pensavo di avere elaborato in un certo modo non erano forse elaborate del tutto. E questa cosa in realtà non mi ha turbato, ma mi ha fatto piacere, perché il gruppo della trasgressione ti fa mettere in gioco e ti dà il piacere di rivedere la tua storia e di farne un uso. E sicuramente Marisa e le persone detenute che vengono al gruppo riescono a fare questo.
0: Edoardo, abbiamo poco più di un minuto, a te domando. L'idea, questa idea di carcere che tu hai conosciuto, in cui si sperimentano questo genere di relazioni in forma, come diceva prima Carolina, terapeutica, tu come la vivi, e dunque qual è il tuo giudizio oggi del carcere rispetto a quello che magari avevi, non so, 15 anni fa?
2: Ma allora, come ho detto prima, comunque il gruppo nel carcere è un'isola felice, questo bisogna dirlo. Cioè non è comunque la normalità del carcere, non è la normalità dei detenuti. Sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e che quindi fanno un grandissimo lavoro. Ci vuole molto lavoro per arrivare a questo. Quindi il mio giudizio appunto sul carcere non lo conoscevo prima, avevo dei giudizi così insomma molto superficiali. Adesso lo conosco e vedo le differenze, insomma vedo quello che non funziona. Però quello che si fa appunto al gruppo è proprio quello che dicevo prima. Volevo aggiungere una cosa su questa, su quello che diceva prima Carolina, quando tu gli hai chiesto se appunto è un gruppo di terapia. È un gruppo di terapia a una condizione, però, che uno si deve mettere in gioco. Cioè se uno sta lì ed ascolta e non si fa anche proprio emotivamente, cioè, e non ha un ascolto di quello che succede, dopo un po' secondo me ci si allontana. Io lo so perché c'è stato un momento un po' di tempo fa in cui a un certo punto mi sono chiesto: ma io cosa ci faccio al gruppo? E in quel momento lì ho capito che avevo bisogno ancora di mettermi più in gioco, perché più vai avanti più comunque ti devi mettere in gioco. Se ti fermi, la terapia funziona meno.
0: Allora, tra poco indagheremo che cosa significa mettersi in gioco. Pubblicità.
4: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
7: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Delitto e castigo.
0: Allora, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo lasciato a metà questo confronto fra il professor Aparo, e Edoardo Lastrico e Carolina Rocca. Edoardo Lastrico, masso fisioterapista che appartiene al gruppo della trasgressione, Carolina Rocca, psicologa, anch'essa parte del gruppo della trasgressione. Professor Aparo, è interessante sentire come entrambi trasferiscano questo messaggio. Far parte del gruppo della trasgressione con detenuti e vittime dei reati di mafia necessita presto o tardi una partecipazione diretta, cioè una partecipazione emotiva, perché il semplice ascolto ad un certo punto non basta più. È questo il segreto con cui arrivare a liberare il detenuto del suo fardello, del suo dolore, cioè mettere a confronto quello che il detenuto ha vissuto e anche la vittima di reati con il vissuto di persone che appartengono, diciamo, al tessuto civile, sociale, esterno alla devianza, e questo confronto permette di generare coscienza alle persone che fanno parte del gruppo?
3: Dico un paio di cose. Quando le persone arrivano al gruppo, siano esse studenti, familiari di vittime o comuni cittadini, le persone, nella quasi totalità dei casi, chiedono in che modo io posso essere utile al gruppo. La mia risposta è all'incirca sempre questa. Il modo migliore di essere utile al gruppo è che il gruppo sia utile a te. Questa cosa non è un atto di altruismo da parte mia, che si sa che non sono altruista. No, è un modo per alimentare il fatto che il gruppo deve avere come compito quello di produrre qualcosa di utile. E questo è legato al principio, all'assioma, che il modo migliore di evolversi per il detenuto e per lo studente è quello di mettere in atto dei comportamenti che possono essere utili agli altri. Intanto che sia utile agli altri, si cresce. È un po' anche quello che abbiamo visto con Marisa Fiorani. Quindi allora il primo concetto è che si viene al gruppo non per dare qualcosa al gruppo, ma per utilizzare il gruppo. Il secondo concetto è che non si può stare in silenzio. In silenzio stanno gli osservatori. Ma chi viene al gruppo non viene al gruppo per osservare i detenuti, viene al gruppo per costruire insieme ai detenuti. In questo modo il detenuto non è una, come dire, non è un animale al giardino zoologico da osservare, ma è uno dei protagonisti di un progetto che, come si diceva anche con Paolo Setti Carraro, ha come suo elemento distintivo l'evoluzione di tutte le persone che siedono allo stesso tavolo.
0: Allora, siccome questa sera noi abbiamo deciso di far sentire ancora un'altra voce, no? Che in qualche modo appartiene al mondo del gruppo della trasgressione, ma che appartiene quindi a un processo di emancipazione psicologica, di affrancamento da questi percorsi della devianza, e che permettono poi di alle persone di potersi liberare, di poter volare, di poter essere nuovamente liberi. Carolina, il professore diceva un attimo fa, chi fa parte del gruppo va a edificare, a costruire qualche cosa. Domando a te, in questo processo di costruzione, qual è stato il momento in cui tu ti sei emozionata di più, in cui hai sentito te stessa vibrare di più rispetto magari ad altri momenti? C'è stato, cioè, un frangente di questo percorso che tu stai facendo, che dura da un anno, in cui ti sei sentita davvero scossa in qualche modo?
1: Allora, due volte è capitato. Una dove mi sono sentita scossa io, perché è come se avessi realizzato delle cose di me. Il gruppo della trasgressione va nelle scuole e rappresenta il mito di Sisifo, e io stavo interpretando il ruolo di Egina, che è la figlia di Asopo, e il racconto era incentrato sul fatto che Asopo non svolgeva il suo ruolo di autorità e soprattutto non svolgeva il suo ruolo di padre. E nel momento in cui ho avuto questo dialogo con Asopo, che era interpretato da Antonio Tango, mi sono resa conto che...
0: Antonio Tango, membro del gruppo, ex detenuto, che ha fatto 28 anni di carcere, quindi insomma una persona fortemente legata al gruppo, ma che ha appunto vissuto un lungo periodo di devianza. Prego.
1: Mi sono resa conto che stavo rivivendo un po' la mia storia personale, dove mi sono sempre sentita vittima. E in quel momento c'è stato un minuto in cui io mi sono sentita carnefice, e questa cosa mi ha scosso tantissimo.
0: E perché carnefice?
1: Perché ho sempre visto l'aggressività che a volte io ho utilizzato semplicemente come un modo per esprimere il mio disagio da vittima, ma in realtà in quel momento io non ero semplicemente vittima, ero proprio carnefice, cioè usavo il mio dolore per fare del male, detta così forse esagerata, però intendiamoci, cercavo di liberarmi del dolore con del dolore, cioè facendo del dolore. Quindi mi sono resa conto di questa cosa e mi ha fatto stare molto male, perché mi sono vista in un altro modo. E poi c'è stata un'altra situazione che mi ha scosso, ed è stata recente, durante un incontro ad Opera, dove Alex, che è un detenuto di Opera, ha raccontato la sua storia e ha raccontato di un omicidio che ha commesso, e non ha raccontato solamente la storia, lui ha raccontato la rielaborazione e ha raccontato i sentimenti che si è negato nell'atto. E a me questa cosa mi ha scosso tantissimo. Io mi ricordo che mentre lui raccontava si concedeva a noi, e noi eravamo un po' un contenitore di queste sue emozioni, e io mi rendevo conto che non riuscivo a contenerle. E questa cosa mi faceva stare male, perché io vedevo che una persona si stava così tanto aprendo e io facevo fatica a stare presente lì. Poi ci sono riuscita. E forse questo grazie all'esperienza con il gruppo, che non mi sono allontanata ma sono riuscita a stare. Ma questa cosa mi ha fatto stare molto male.
0: Edoardo, questa testimonianza che ci porta Carolina, secondo me, è particolarmente significativa, molto forte.
2: Sì.
0: Lei parla di un dolore che a un certo punto ha temuto di non riuscire a contenere. Perché le persone che si vogliano emancipare da una condizione di peso umano che hanno dentro, devono far emergere, far traboccare queste emozioni, a volte anche negative, al fine di vivere un processo di liberazione interiore che li porti più vicini alla propria coscienza. Hai vissuto situazioni simili?
2: Sì, ma allora io... Dopo un po' di tempo che partecipavo appunto al gruppo, mi sono reso conto che stavo vedendo cose di me che non avevo visto perché non le volevo vedere. Come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, soprattutto da bambini, sicuramente delle situazioni di grande difficoltà. Io poi c'ho un problema, sono nato con una malattia agli occhi, quindi ci vedo molto poco. Ho costruito un po' la mia esistenza cercando comunque di difendermi da questa mia mancanza, e ho sempre pensato che il mio problema era lì, cioè ero nato con una difficoltà, mi ero dovuto arrangiare, e quindi molte cose del mio carattere dipendevano da quello. Ascoltando le storie sia dei detenuti sia di altre persone che partecipano, ho incominciato a farmi delle domande invece su un altro piano, che è il piano della famiglia, il piano dei nostri rapporti con appunto i genitori. E piano piano sono riuscito ad ascoltare cose di me che non ascoltavo, e questo anche a me mi ha colpito molto. C'è stata poi una situazione di un detenuto salvatore che ha raccontato la sua storia, questo già forse quasi un anno fa, comunque un bel po' di mesi fa, che mi ha fatto sentire come il dolore di un bambino ti rimane dentro, ma veramente per tantissimo tempo, fino a quando non riesci, come diciamo noi al gruppo, appunto così, a bonificarlo, perché comunque non te lo levi. Cioè, io ho capito di me, io ormai ho 67 anni, non è che posso pensare che io sono quello che sono. Quello che posso ogni giorno provare a fare è quello di cercare di bonificare le parti di me che mi creano dolore, e che poi questo dolore rischio di, come dire, di portarlo fuori sugli altri, perché comunque poi a un certo punto uno si libera del dolore. C'è stato un periodo della mia vita in cui, una decina di anni fa, 12 anni fa, mi sono reso conto che proprio mi stavo perdendo, cioè stavo mettendo a rischio, anzi, ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo a rischio il rapporto con Antonella, con i figli. Sono riuscito a tirarmene fuori perché a un certo punto ho sentito la responsabilità, cioè quello che poi ci aiuta in queste situazioni, e lì mi sono reso conto che comunque avevo una costruzione interna che mi aiutava a fare questo. I detenuti probabilmente questa costruzione interna la devono ancora costruire col tempo, ci vuole tanto tempo per fare questo lavoro.
0: Ecco, mi interessa proprio questo concetto della costruzione che ritorna, no? Edificare qualcosa di nuovo significa essere attraversati dal dolore e attraversare il dolore. Professore, sia Carolina sia Edoardo hanno messo al centro un tema, cioè il fatto che quando tu vivi il dolore come essere umano, ad un certo punto hai bisogno di appunto farlo tracimare, farlo emergere, portarlo fuori da te. E nel caso di Carolina, per esempio, ma in parte anche Edoardo, hanno spiegato che hanno corso il rischio di scaraventare questo dolore su altri in forma di colpa. Cioè, Carolina diceva, mi sono sentito a un certo punto una persona che poteva fare del male, mi sono sentita una carnefice, come a dire che portare fuori il proprio dolore in alcune circostanze costringe noi stessi a metterci a confronto con questo dolore e a portarlo ad altri, in una misura in cui trovare la giusta medietà è difficile, perché scaraventarlo su qualcuno, portarlo, donarlo, possiamo definirlo in tanti modi, significa portare all'attenzione di qualcun altro un dolore tuo che nel suo tradursi, nel suo portarsi all'altro, può diventare un modo per farsi aiutare, ma anche un modo per far emergere un pezzo della propria aggressività. Allora la domanda molto più semplice è: scusi professore, siccome lei è cattivo, lei ha sempre detto io non sono uno buono, io sono uno cattivo, e in quanto soggetto cattivo non ho alcuna intenzione di salvare nessuno, però faccio un lavoro in cui intendo portare le persone a coscienza. Questo processo che abbiamo sentito da parte di Carolina e di Edoardo parlano di un dolore da portare agli altri che è difficile da trasferire, perché portare il proprio dolore agli altri vuol dire fare i conti con se stessi, e non sempre i conti tornano.
3: Ma la faccenda del dolore per me è interessante e stimolante, perché si cresce anche imparando ad essere a braccio per le insicurezze, i dolori, i conflitti degli altri. Ci sono i tirocinanti in psicologia che vengono al gruppo e fanno tirocinio, ma uno psicoterapeuta cosa fa? Beh, tra le cose principali che fa è quello di offrire un contenitore utile allo smarrimento che porta il paziente, ai conflitti che porta il paziente. Per cui il dolore di cui hanno parlato sia Carolina che Edoardo, Carolina ha parlato di un detenuto che ha raccontato passo passo come ha commesso l'omicidio e come, intanto che lo commetteva, era del tutto insensibile, ma intanto che lo raccontava piangeva, pianto per 20 minuti di seguito, stupendosi del fatto che all'epoca dell'omicidio invece non sentiva niente, ma adesso sentiva. E tutto il gruppo, intanto che lui piangeva, faceva da contenitore a questo dolore. Carolina è una giovane psicologa che diventerà una psicoterapeuta e che sta imparando che la funzione del professionista psicoterapeuta, tra le altre cose, prevede che si riesca ad abbracciare il dolore e lo smarrimento dell'altro per fare in modo che questo dolore e questi conflitti diventino materia per crescere. Edoardo ha parlato del dolore di un altro detenuto, diceva Salvatore, che aveva raccontato che da piccolo veniva incatenato con le catene dal padre, e in effetti si ascoltano al gruppo cose che terrificanti. Ma intanto che si ascolta, si produce un silenzio che permette a chi sta raccontando di sé di sentirsi dentro un contenitore che lo aiuta a stare in piedi, che lo aiuta a elaborare. Quindi, in pratica, se nel mio intervento precedente ho detto che nessuno può stare zitto al gruppo, aggiungo adesso che al gruppo si deve stare zitti quando gli altri parlano, perché una volta si deve fare in modo che il gruppo possa accogliere quello che tu dici, e altre volte si deve contribuire alla costruzione del contenitore nel quale quello che l'altro dice viene accolto, nutrito e portato all'evoluzione.
0: In quest'ultima parte della trasmissione, allora, voglio coinvolgere tutti voi su questo tema. Voi avete la sensazione che le figure che lavorano all'interno del carcere, dalla direzione alle guardie penitenziarie, siano stati educati, siano stati formati a questa capacità di accoglimento di un dolore che vivono i detenuti una volta che sono messi faccia a faccia con la propria coscienza? E cosa ritenete eventualmente dovrebbe essere fatto, se ritenete che qualcosa debba essere ancora fatto? Carolina.
1: Allora, non so dove spingermi a rispondere a questa domanda. Devo dire che io frequento principalmente Opera, quindi
0: è il carcere di massima sicurezza, sì, che c'è alle porte di Milano.
1: Quindi posso parlare di questo carcere. Io il personale penitenziario lo vedo collaborativo con il gruppo. Io sento questo, quindi da questo punto di vista mi sento di dire questa cosa, però mi sento anche di sottolineare che secondo me sono delle persone che devono avere anche loro un sostegno, perché anche loro vanno inevitabilmente a contatto con persone che hanno storie di vita complesse, quindi devono essere delle persone che devono essere sostenute per fare in modo che loro riescano a svolgere bene la loro funzione. E a questo mi collega un'esperienza che io ho avuto prima di arrivare al gruppo della trasgressione. Io decido di voler fare il tirocinio al gruppo della trasgressione in carcere, perché durante la mia magistrale a Torino svolgo un laboratorio al carcere di Torino, Svolgendo questo laboratorio, il primo giorno ci portano a vedere le varie sezioni e arriviamo nella sezione femminile e la nostra professoressa dice, ridendo a questa guardia che era una donna, dice: guarda, qua abbiamo questo gruppo di studentesse di psicologia che è venuto qua a fare visita. E lei, con una freddezza, risponde: beh, dovevano venire qua 2 mesi fa quando ho trovato quella lì impiccata. E io mi sono agghiacciata, proprio mi sono fermata e mi sono poi avvicinata alla professoressa e ho detto: ma cosa vuol dire questa cosa? E lei ha detto: questa persona ha avuto un disturbo post-traumatico da stress e non è stata seguita e sta ancora avendo dei disagi perché ha trovato questa persona detenuta impiccata. E io lì mi sono soffermato, ho detto: ma queste persone come possono vivere il lavoro in queste condizioni? Cioè, è funzionale per loro, ma è funzionale anche per l'esito della rieducazione.
0: Edoardo, al volo chiedo anche un giudizio a te, perché poi voglio chiudere su questo tema col professore.
2: Ma allora, quello che vedo io è abbastanza quello che vede anche, che ha detto adesso appunto Carolina, cioè il personale in generale con il gruppo della trasgressione è abbastanza collaborativo, cioè noi non abbiamo dei grossi problemi. Credo che la situazione del carcere, però, ripeto, non è la situazione del gruppo della trasgressione, cioè quello che succede comunque nelle sezioni, lo raccontano loro, è un'altra cosa. Insomma, ci sono moltissime cose che non funzionano in carcere. Ci sono anche delle grosse difficoltà organizzative, anche noi quando facciamo gli eventi, adesso ad esempio sono uscite delle nuove norme che sono molto restrittive, non è facile.
0: Professore, chiudo con lei. Io ho imparato una cosa ascoltandovi, che non possiamo pensare di poter vivere in un consesso sociale, compreso quello all'interno delle carceri, senza instaurare relazioni e senza nutrire le relazioni. In una società invece in cui trasformiamo gli individui in singole monadi che devono vivere per approvvigionarsi di quanti più beni possibili e vivendo la propria identità in funzione di quante cose hanno in mano, in una società fortemente individualista, questo meccanismo che lei ha posto in essere, insomma, mette in discussione anche questi modelli sociali, questo modo di vivere, cioè quello dell'approvvigionamento, insomma, l'avere piuttosto che l'essere, per citare Eric Fromm. Questo richiede uno sforzo profondo, quello di alimentare e nutrire le relazioni comprensive all'interno del carcere, anche delle guardie carcerarie, anche del personale che ci lavora, sulla base di quello che ci ha raccontato Carolina.
3: È qualcosa che sta divenendo. Quando ho cominciato a lavorare in carcere 46 anni fa, di questa collaborazione c'erano episodi sporadicissimi, del tutto casuale, lasciate all'iniziativa delle singole persone ispirate. Nel tempo la cosa va prendendo forma. Non mi risulta comunque che esistano programmi sistematici per favorire in modo organico questa collaborazione tra il personale penitenziario e chi viene dall'esterno. Chi viene dall'esterno di solito è un benefattore, che decide di stanziare parte del proprio tempo per l'evoluzione del condannato. Non è il mio caso, che notoriamente io vado in carcere non come benefattore ma per studiare. Quindi, insomma, questa collaborazione, questa integrazione è importantissima anche per la ragione seguente. Nella tradizione del carcere ci sono da una parte i detenuti che pensano agli agenti di polizia penitenziaria come a dei persecutori cattivi e comunque ignoranti, questo nella tradizione, e nella tradizione del carcere ci sono gli agenti di polizia penitenziaria che pensano ai detenuti come delle persone che volontariamente hanno commesso i crimini che hanno commesso e che quindi sono delle persone cattive. Il termine che viene utilizzato per descrivere i detenuti, o che veniva utilizzato, è camosci. In realtà questa contrapposizione permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio deviante. Di conseguenza la presenza in carcere di iniziative e di persone che riescano ad essere in colloquio aperto e costruttivo sia con gli agenti sia con i detenuti è utile a rompere progressivamente questo muro che permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio e agli agenti di esercitare il loro mestiere, che in quel caso si limita semplicemente a controllare. Il carcere è nato per chiudere e controllare, ma la Costituzione dice che il carcere deve educare e far evolvere. E fino a quando le persone sono separate da un muro, questa evoluzione è difficilissima.
0: Dunque, tiriamo giù il muro. Io ringrazio il professor Yuri Aparo, ringrazio Carolina Rocca, ringrazio Edoardo Lastrico per essere stati qui con noi oggi, ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente vi rimando a sabato prossimo, ricordandovi che domani naturalmente alle 20 c'è la replica di questa trasmissione. Arrivederci a tutti.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Bande di quartiere formate da giovani in gran parte senza cultura e valori, violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nella periferia e nell'interland di Roma, Magliana, Trullo, Portuense, Tufello, Corviale, Testaccio, Via Chiabrera, Acilia, Ostia. Sono giovani, alcuni giovanissimi, che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari, nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, toto nero, prostituzione, sequestri di persone e tanta droga. Un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana. Si tratta di criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80 che hanno dominato gli affari illegali attraverso contatti con le principali organizzazioni come Cosa Nostra Siciliana, Camorra, 'Ndrangheta. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in romanzo Criminali e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido.
4: Organizzare una cosa grossa, un sequestro, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte.
5: Sta base ci serve per far che?
4: Per piasse quello che se vogliamo piare a tutti.
5: Che se vogliamo piare a tutti?
4: Roma.
6: C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo.
7: Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti.
4: Te a nome di chi parli?
8: Perché mi avete detto niente?
9: Perché Delenza è vita più. Sei troppo innamorato, dice.
6: Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente.
7: Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio mi misuro col male.
6: Preparami il conto, libero. Io esco dal gioco.
10: Non si esce da questo tipo di giochi, capito?
6: Dai, vai!
7: Io non mi sono mai confessato, manco a Dio. Figurati se mi confessa a te.

0: organizzata, ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. Dunque a lui spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata e popolare che ha agito in Italia.
1: Il controllo del mercato degli stupefacenti dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 in mano alla banda della Magliana a Roma presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato.
0: Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi, soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo.
2: Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia, dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. E direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato un ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende.
0: Ma la vicenda della banda della Magliana non può essere ridotta solo ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono delinquenti comuni come altri. La banda della Magliana è infatti una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea. È lungo l'elenco dei nomi e dei cognomi che compongono la storia intricata della banda della Magliana: Franco Giuseppucci, detto il Negro, Pippo Calò, Danilo Abbruciati, Nicolino Seris, Edoardo Toscano, Maurizio Abatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotallevi, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta Pernasetti, Ettore Maragnoli. e poi Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Spati, il cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Tutto inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano a quel tempo intorno al gruppo storico dei Massigliesi. Gestiranno loro, con tendenze monopolistiche, i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona e dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata, NCO. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente all'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale.
3: Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, li chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda, ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della camorra napoletana di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, scrivendo che la banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
0: All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente e, come una saga antica, sarà ucciso dai suoi amici, finirà poi coinvolto in strane triangolazioni, come mi aveva confermato Giuseppe De Lutis, uno dei massimi esperti di servizi segreti italiani e per anni consulente della Commissione Stragi.
4: Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda criminale.
0: Una storia che si muove tra molti intrighi italiani. In primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi segreti della camorra per ritrovare il covo in cui le BR tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978 quando Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana.
5: Lei è il professor Franco Tritta?
6: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
5: Brigadiero. Gaetana. Ha capito? Sì, ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa, la famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo, adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
6: Via
5: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
6: Sì.
5: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
0: La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone a Milano, vicepresidente del Banco Ambrosiano, nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982.
7: Scotland Yard ha ripescato ad Altamira diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
0: E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli.
8: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
9: Sì,
8: arriva a tutti.
9: Lei dice che molte persone
8: arriva a
9: erano
8: tutti.
9: Coinvolte in questa ragnatela.
8: Arrivano a tutti, vedi.
10: Ma chi manca ancora? Chi manca?
8: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dunque, è una lunga scia di sangue, di trame, che dal rapimento di Aldo Moro porta ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
11: GR1, edizione straordinaria.
12: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario.
0: Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si intromette in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini.
13: A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo. Racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Selis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge un personaggio della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Picorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un tassì a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno e il 2 agosto 1980 venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata dal Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda. Finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
0: E come ha raccontato ai nostri microfoni Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale prima Franco Giuseppucci, poi Enrico De Pedis, poi ancora Danilo Abbruciati, Niccolino Sedis e molti altri gregari. Franco Giuseppucci, il capo della banda, viene freddato nel 1980 per uno sgarro di troppo e lo scettro di capo passa a Enrico De Pedis, detto Renatino. È lui a trasformare la banda in una vera organizzazione criminale alla pari con i boss siciliani e campani. Sono gli anni in cui i corleonesi scalano la cupola a Palermo, in cui Cutolo rivoluziona la camorra a Napoli, in cui Maniero si prende Ricco Nord-Est e Turatello e Paminonda si fanno la guerra per il controllo di Milano. Ma sono anche gli anni del terrorismo, delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, dei crack delle grandi banche milanesi come il Banco Ambrosiano di Calvi, che finisce impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Succede tutto in quei primi anni Ottanta e l'onda dei misteri, degli intrighi investirà anche il Vaticano. In questo quadro oscuro si inserisce Enrico De Pedis, il criminale, il boss, ma anche l'uomo dei salotti della Roma Bene, delle notti, dei night con i politici e i faccendieri, dei rapporti con i mafiosi, con la P2 e con le altre sfere vaticane che lo definiranno un benefattore dopo la sua uccisione, tanto da essere addirittura sepolto in una tomba della Basilica di Sant'Apollinare, non lontano peraltro dal luogo in cui viene sequestrata la cittadina vaticana Emanuela Orlandi. L'inchiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, chiusa nel 2015 con l'archiviazione voluta dal suo superiore, il procuratore Pignatone, ha attribuito a Enrico De Pedis un ruolo operativo molto importante proprio nel sequestro di Emanuela Orlandi. Marco Accetti, l'uomo che nel 2013 consegnò il flauto riconosciuto dalla famiglia come quello di Emanuela e la cui voce corrisponde anche a quella di almeno un paio di telefonisti, ha infatti chiamato in causa molte volte Renatino nel suo memoriale di autoaccusa, quello che contiene una ricostruzione minuto per minuto del sequestro di Emanuela davanti al Senato. La banda viene disarticolata dai pentimenti di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbatino. In migliaia di pagine davanti ai magistrati, Abbatino ha svelato alcuni segreti della banda della Magliana, i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio vi raccontiamo l'evoluzione moderna della banda della Magliana con il montaggio del nostro Peter Bescapè.
6: Il lato oscuro della verità.
14: Sono le 12:24.
15: Radio Podcast, il meteo.
16: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata negata alla fine l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi della banda della Magliana siano passati in altre mani? Seguiamo la traccia di uno dei componenti di spicco della vecchia organizzazione. Massimo Carminati nasce a Milano il 31 maggio 1958, di origini bergamasche, è qui che inizia a coltivare fin da giovanissimo la passione per la destra eversiva, che lo porta poi nei nuclei armati rivoluzionari, i temibili NAR. Carminati si trasferisce a Roma insieme con la famiglia negli anni 70, ma continua a mantenere rapporti con il Nord, con la città che in quegli anni vede in piazza San Babila l'avamposto della destra milanese negli scontri con la sinistra antagonista. Il nome di Carminati spunta in una lunga serie di inchieste per omicidio dai contorni non ancora chiariti. Prima indagato, poi la sua posizione viene archiviata per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, i due ragazzi diciottenni del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli a Milano il 18 marzo del 78. Viene ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Mino Pecorelli, responsabile della collocazione di un mitamab proveniente dall'arsenale del Ministero della Sanità e di materiale esplosivo nel gennaio del 1981 sul treno Taranto-Bologna ai fini di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, responsabile di vari reati connessi al ruolo di alto livello ricoperto nella banda della Magliana dopo la fine della sua esperienza politica nell'area dei NAR. Nessuna indagine è proseguita sul suo conto per il delitto romano di Valerio Verbano. Per tutte queste vicende viene alcune volte prosciolto, altre volte condannato e poi assolto, altre volte ancora la sua posizione viene archiviata. Il cosiddetto re di Roma in sostanza non è un personaggio qualunque. Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio, condannato per la strage alla stazione di Bologna, descrive Carminati come un killer spietato al soldo dei servizi segreti e della banda della Magliana. Del resto, a quel tempo, i contatti tra gruppi della destra romana, la malavita organizzata, il potere politico criminale sono all'ordine del giorno. Massimo Carminati prende quota nel suo gruppo, ma anche nella banda della Magliana, tanto che gli viene consentito di accedere liberamente nel deposito di armi nascosto negli scantinati del Ministero della Sanità in via Lista a Roma, rinvenuto poi dalla polizia il 25 novembre 1981. Proprio da qui esce il Mitra Mab poi è rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 su un treno in una borsa contenente giornali internazionali, barattoli di un esplosivo simile a quello utilizzato a far saltare la stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Così la testimonianza del pentito Maurizio Abbatino.
1: Mentre Semerari è in carcere, viene fatto trovare un mitra in una borsa con altre armi, con dell'esplosivo. Questo mitra, lei in un processo l'ha riconosciuto. Che cosa ha detto?
17: Che è un mitra che avevamo noi nel Ministero della Sanità. Erano diventate tante le armi a disposizione, proprio tante, usando sia un luogo così, una persona incensurata, il rischio era molto, molto minore. Come sia finito lì, il problema. Oggi forse posso dire che, cioè, nel Ministero della Sanità erano poche le persone che avevano accesso. Io, Carminati, un ragazzo dei NAR, e Danilo Abbruciati, e il napoletano Sicilia.
1: Chi è che l'ha dato ai servizi?
17: Ecco, questo ho dei dubbi, perché io mi ricordo che quel mitra era stato prelevato da Carminati e io non ricordo che poi l'abbia più rimesso
1: a posto.
17: Però
1: anche gli altri che avevano liberato adesso.
17: Anche Danilo ha avuto la parte sua.
0: Nell'aprile del 1987 a Roma Massimo Carminati viene condannato a 3 anni e mezzo di reclusione in via definitiva per la rapina alla filiale della Chase Manhattan Bank del 27 novembre 1979. Sono 9 i capi di imputazione, tra cui la rapina, il porto illegale di armi, la ricettazione e le lesioni personali. Su questa pena interviene l'indulto del 1986. È un altro indulto per cui è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata nel 1992. E avendo Massimo Carminati dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, gli viene anche riconosciuto un ulteriore sconto di 7 mesi. Nel 1988 a Milano Carminati è condannato dalla Corte d'Appello per ricettazione, reato avvenuto il 20 aprile 1981, condanna a 8 mesi, cancellata dall'indulto del 1991. Sempre quell'anno a Roma Carminati, condannato ad 1 anno con sentenza definitiva, 6 mesi 20 giorni di carcere per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, indulto del 1990 con condono dell'intera pena. Nel processo che vede alla sbarra l'intera banda della Magliana, iniziato a Roma il 3 ottobre del 95, dove 69 appartenenti al clan vengono chiamati a rispondere per reati gravissimi, il pubblico ministero Andrea De Gasperis chiede per Carminati una pena di 25 anni di carcere. Il processo è istruito grazie alle rivelazioni del pentito Maurizio Abbatino, che la mattina del 16 aprile del 93 portano in carcere boss, seconde linee, fiancheggiatori dell'organizzazione capitolina nella maxi operazione di polizia denominata Colosseo. Dopo 2 gradi di giudizio, il 27 febbraio del 98 Carminati è condannato a 10 anni di reclusione primo grado, ridotti a 6 anni e 6 mesi in appello. In seguito, a causa del cumulo delle condanne, la pena diventa di 11 anni e 9 mesi, in gran parte già scontati. Il magistrato di sorveglianza nel 2006 dispone per lui anche la revoca della libertà vigilata. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Mario Vitali sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, della Magliana, della Garbatella, da aprile del 1998 al marzo del 1999. Siamo nel luglio del 99 e siamo alla svolta. Massimo Carminati viene arrestato nel caveau del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con quattro carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre tre forzate senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un lavoro pulito. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 kg di cocaina, molti, moltissimi documenti riservati. Alcune cassette sono in uso da magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Il 21 aprile 2010 a Roma la sentenza della Cassazione conferma la pena a 4 anni. Nel maggio del 2010 il procuratore generale di Perugia dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, poi arriva l'indulto del 2006. A luglio 2010, 3 mesi dopo, Carminati ottiene l'affidamento in prova e a gennaio 2011 la pena è estinta. Dopo nuovi ricalcoli gli resta un anno da scontare l'interdizione dai pubblici uffici. Siamo il 2 dicembre 2014. Massimo Carminati viene arrestato con Salvatore Buzzi della Lega delle Cooperative nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Questo è l'audio originale del momento del fermo da parte dei carabinieri.
18: Sono il primo cancello e sono in discesa. Tra 3 secondi non li vedo più. Zappa, noi appena vi vediamo partire partiamo.
19: Bravo. Ok, così.
20: Zappa ha ricevuto noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi. Così.
18: Salire, Giulio.
19: Eccoli. Forza ragazzi. Piano.
20: Lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Guida lui, guida lui.
19: Ok.
21: Signore, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina.
18: Taverna bloccato. Cappa ricevuta.
0: L'inchiesta, chiamata anche Mafia Capitale, riguarda le infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale della città attraverso un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici del Comune di Roma, delle aziende municipalizzate, con interesse anche nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati e nel finanziamento di cene e campagne elettorali, tra cui quella dell'ex sindaco Gianni Alemano, che figura tra gli indagati, posizione poi archiviata. In una intercettazione famosa del roster dei carabinieri del 2012, Massimo Carminati parla con Riccardo Brugia, suo sodale, già militante di terza posizione, e il cosiddetto mondo di mezzo. Sentiamo Massimo Carminati nel processo per Mafia Capitale.
22: Allora, vorrei partire dalla intercettazione ambientale che ha dato il nome a questa indagine, che era nata come indagine mondo di mezzo, poi nel corso del tempo è diventata Mafia Capitale, ma questa era un'indagine che i carabinieri avevano nominato mondo di mezzo. Se la ricorda quella intercettazione e soprattutto quella conversazione al bar di Vigna Stelluti?
23: Me la ricordo per sommi capi, sì, me la ricordo. Me la ricordo, l'ho letta parecchie volte e non... Devo dire onestamente non ci ho trovato nulla di strano, mi sembrava un discorso, è un discorso da bar, tra l'altro lo stavamo facendo credo con Guarnera, credo che
22: esatto, fosse presente. Esatto, siete al bar di Vigna Stelluti, lei, Guarnera e Riccardo Brugia.
23: Allora, Guarnera l'11.
22: Allora ascolti un attimo, le faccio una domanda, poi sì. Lei ci spiegherà e ci darà l'interpretazione autentica di questa conversazione.
23: Sì.
22: Lei sa bene, perché era presente quando uno degli ufficiali del ROS ha affermato che lei in questa celebre conversazione sta spiegando a Brugia e a Guarnera la teoria del mondo di mezzo, ma in realtà secondo gli ufficiali del ROS stava spiegando come funzionava la vostra associazione di stampo mafioso. E sa bene che all'esito di questa intercettazione, non solo di questa, ce ne sono altre due, poi è nata l'ipotesi di associazione di stampo mafioso. Allora, se ci può spiegare, finalmente dalla sua viva voce, di che cosa stavate parlando e perché lei parla della teoria del mondo di mezzo, a Brugge e a Guarnera.
23: Allora, voglio dire, la cosa, l'assunto, mi dispiace dirlo, è una cosa ridicola, perché il mondo di mezzo, se si legge bene quella conversazione, si capisce. Adesso io, Presidente, mi asterrò da fare nomi di persone particolarmente, voglio evitare, perché so quanta copertura mediatica ci sia su questa cosa, quindi non voglio neanche giocare su
22: delle sciocchezze. Senza bisogno di fare il nome, indica esattamente la categoria professionale di appartenenza di quella persona, quantomeno.
23: Lì parliamo di quello che potrebbe fare un uomo di spettacolo, un uomo noto, quando ha bisogno di avere qualche cosa che non può andare a comprare personalmente. Cioè, allora, diciamo, un uomo di spettacolo, un uomo noto, un politico, una qualunque cosa, una persona con una certa notorietà, con un viso conosciuto, non può, per dire, se ha qualche vizio nascosto, andare a comprare, per dire, della cocaina, degli stupefacenti. Non può andare lui dallo spacciatore direttamente. Si crea un intermediario che sarà poi lui quello che andrà a fare questo tipo di attività. E insomma, parlavamo di questa cosa qua. A un certo punto me ne esco, dice, quello è il mondo di mezzo, cioè le persone che stanno in mezzo fra, diciamo, l'illegalità, la legalità, e di fatto ci sta questa parte di persone che stanno a cavallo dell'una e a cavallo dell'altra, e offrono, che ne so, un servizio che può essere utile in una maniera o nell'altra. Poi lì ci allarghiamo col discorso, Presidente, però sostanzialmente è quello il mondo di mezzo di cui parliamo. Poi io faccio la battuta, quella che è piaciuta a tutti: i vivi sopra, i morti sotto e noi nel mezzo, tutte queste cose leggendarie. Presidente, stavamo parlando io e Riccardo con Guarnera, che avevamo conosciuto, io Guarnera forse l'ho conosciuto, questo è dell'11, forse l'ho conosciuto il 9, cioè, quindi, ma di che manifesto stiamo a parlare, ma di che mondo di mezzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di chiacchiere al bar, che sono assunte a filosofia, cioè è una cosa ridicola. Cioè io neanche mi rendo conto che è una cosa del genere, cioè io ne produco centinaia al giorno di queste sciocchezze, questo è uno sciocchezzaio. Non c'è stava da fare nessun programma, nessuna cosa, tantomeno con Guarnera presente. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Il 20 luglio Massimo Carminati è condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale Ordinario di Roma per associazione a delinquere. L'11 settembre 2018 la terza sezione della Corte d'Appello di Roma ripristina il disposto dell'articolo 416 bis del Codice Penale, riconoscendo la sussistenza del metodo mafioso. La Corte d'Appello di Roma condanna Buzzi e Carminati a 18 anni e 4 mesi di reclusione per il primo, 14 anni e 6 mesi per il secondo. Il 22 ottobre 2019 la Cassazione di nuovo non riconosce l'aggravante del metodo mafioso, annullando così il 416 bis senza ulteriori rinvii, ma stabilendo che sia celebrato un nuovo processo in Corte d'Appello solo per la rimodulazione delle pene in base alla nuova sentenza. Il 9 marzo 2021 la Corte d'Appello condanna Carminati a 10 anni e Buzzi a 12 anni e 10 mesi. Il 28 settembre del 22 la Cassazione conferma le condanne. Nel settembre del 2023 la Procura di Roma chiede 6 mesi di reclusione per Carminati, accusato di usura in uno dei filoni di Mafia Capitale per aver tentato di acquistare dell'oro in Africa. Massimo Carminati parlerà anche il pentito Maurizio Abatino. È l'ultima traccia della storia di una banda diventata leggenda letteraria, ma che è costituita di buchi neri rimasti ancora oggi irrisolti. È una storia di boss, di affari illeciti, di rapporti con poteri politici, logge massoniche, servizi segreti, chissà molto altro ancora. Comunque, è una storia d'Italia.
2: Adesso vi invito a un confronto.
3: Sì, io voglio fare una premessa però prima. Prima lui parla di alibi precostituiti, no? Io voglio far presente che allora ero incensurato, cioè non avevo nessun motivo per precostituirmi alibi, prima cosa. Poi io sono venuto in licenza, credo il 13 settembre, perché mia madre si era fatta male e sono venuto per una licenza di GMF. Entro la mezzanotte del 19 io avrei dovuto essere a Casarsa del Friuli, la sera in cui si è verificato l'episodio Marchesi Parente. Mi potevano ricoverare perché ero militare. Hanno chiamato un'ambulanza, io questa storia, poi sono stati fatti accertamenti, purtroppo essendo passati tanti anni non si è riuscito a trovare riscontri a questa mia dichiarazione. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23, mi sembra, alle 11.30, c'è cioè il contrappello. Se non ti trovano nel letto, ti fanno un rapporto. Cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda. Cioè, il Celio non è il Sant'Eugenio da cui un ospedale ci visita, per dire. Cioè, è assurdo quello che dice.
4: Non sono io che devo fare indagini.
3: No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, esatto. Tu mi hai chiamato in correità addirittura. Cioè, certo. Okay, tu okay. Menti, sì. Sai di mentire. Se io non ero al Celio, cioè, probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie. Senti, che hai detto,
4: io,
3: sai bene.
4: Io sono responsabile delle mie azioni, come voi siete responsabili, cioè, delle vostre.
3: No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile di niente.
4: Sto fuori, sto a disposizione.
3: No, io sono responsabile.
4: Sapete dove sto?
3: Tu non sei responsabile.
5: Non capisce nulla, però, così non si capisce il chiedo. Allora, facciamo parlare a
4: Presidente, non sta a me a decidere se l'alibi è buono o no. Io confermo la versione che lui era all'infernetto e ha usato il mitra, ma vabbè.
5: Questo è il primo punto di contrasto. Un altro punto di contrasto.
3: Non è vero che io ho avuto accesso là. Non so come difendermi a questa cosa, perché rimane la sua parola contro la mia. Io so che c'è stato un processo in cui c'è stato un pentito. Cioè, il gestore delle armi alla sanità era un pentito. Un laboratore, uno che ha fatto arrestare. Chi frequentavo. Lui dice che io andavo e venivo da quel deposito tranquillamente, prendevo armi, le riportavo. Cioè, è una cosa completamente assurda.
4: Il Presidente, all'epoca non erano collaboratori, era differente, era uno che ci ha chiamato, non aveva protezione, non aveva niente, che è stato minacciato 10 volte.
3: Va accusato a tutti,
4: anche ritrattato.
3: Cioè, io parlo di atti che ho letto.
4: Anche ritrattato Edoardo, insomma, quello è stato un processo che è stato molto aggiustato, poi sia dagli avvocati.
3: Non sono mai stato accusato.
4: Anche che c'era, sono solo problemi miei, però... Sicuramente Carmignano chi è l'avvocato?
3: Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso. No, lo sai bene, lo sai bene Maurizio.
4: Come mi pare.
7: Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati?
4: Carminati siamo nel 76-77.
7: Da chi le fu presentato, se le fu presentato?
4: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi.
7: Prego?
4: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi. Lui era... si presentavano lui e i fratelli Bracci.
7: Benissimo.
4: E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi.
7: Oh. E che rapporti ha avuto con Carminati?
4: Quando?
7: Da quando lo ha conosciuto in poi.
4: Giuseppe Cifranco si occupava di investirgli i soldi appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppe Cifranco li usava anche per fare dei recuperi, ma stavolta.
7: E sì, poi, ma io ho chiesto
4: e poi dopo non avevamo rapporti, perché si sa bene che in area avevano un fine politico, chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. I rapporti sono stati proprio stretti quando, dopo la morte di Giuseppe Cifranco, che abbiamo continuato la vendetta insieme.
7: Perfetto. Quando avvenne la morte di Giuseppe Pucci?
4: Già ho detto, per le date io non sono, risulta dagli atti, vedete voi quando è morto, non è che
7: va bene, ma io adesso sto, guardi, io la conosco bene la data della morte di Giuseppe.
4: Appunto, me la dica lei, perché la devo dire.
7: No, io chiedo a lei, se lei dice...
4: No, allora, non mi ricordo quando è morto Giuseppe Pucci.
7: Non lo ricordo.
4: È vero, io sto a quello che mi dice lei.
7: Beh, certo, io sono qua e dico cose vere o comunque riportate dagli atti.
5: Che giorno?
7: Dunque, in ragione della morte di... Giuseppe Pucci, lei ha detto che il Carminati si offrì di partecipare alla vendetta per l'omicidio di Giuseppe Pucci, è così?
4: Sì.
7: E in che cosa si esplicò questa sua partecipazione alla vendetta?
4: Nella ricerca, nell'individuazione di tutti i componenti del gruppo Proietti e eventualmente anche alla partecipazione di loro, che poi praticamente ha partecipato soltanto lui. Nel delitto di Marchesi, parenti.
7: Ecco, ha partecipato al delitto di Marchesi?
4: No, anche lì c'è una data di quando è stato commesso il reato, perché non lo ricordo.
7: Ma io non le sto chiedendo la data, adesso le sto chiedendo
4: la quantità
7: di tempo che passa tra l'omicidio di Giuseppe Pucci e il tentativo di omicidio in danno di Marchesi e parenti.
4: No, posso dire un anno e mezzo, però posso
7: un anno e mezzo.
4: Posso anche sbagliare, non non c'è una cognizione del tempo.
7: Comunque, insomma, parecchi mesi.
4: Diciamo, non posso essere sicuro. C'è una data sui verbali.
7: Vabbè, un anno e mezzo.
4: No, allora, ho detto posso dire un anno e mezzo, come posso essere 4 mesi.
7: Non... Ho capito. Da 4 mesi a 1 anno e mezzo. Va bene. Senta, lei ricorda come avvenne questo episodio di tentativo di...
4: Comunque, ero presente.
7: Lei ha partecipato?
4: Sì, ho partecipato.
7: Ha partecipato insieme a chi?
4: Insieme a con la figlia di Marcello, Carminati. E adesso non, al momento non ricordo gli altri componenti. Comunque
7: eravate abbiamo... in tre?
4: Eh?
7: Eravate in tre?
4: No, c'era un'altra persona che adesso al momento non ricordo.
7: Eravate in quattro?
4: Mi sfugge il nome, sì.
7: Ma comunque il numero delle persone sono quattro?
4: Quattro o cinque.
7: Senta, ricorda a che ora avvenne questo
4: di fatto? Notte, avvenne di notte. C'era stata segnalata la presenza della macchina di Ricolcani, che era una Mercedes, in una villa dell'Infernetto. La villa stava a una strada praticamente senza uscita. Noi siamo andati lì e abbiamo visto la presenza di questa macchina.
7: Perfetto. Questa Mercedes.
4: Già dal pomeriggio.
7: Nel pomeriggio. L'ora grosso modo la ricorda?
4: No.
7: Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio?
4: Nel tardo pomeriggio.
7: Tardo pomeriggio. Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione?
4: Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. L'ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è un po' in mente confusa.
7: Sì,
4: comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricolcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella dei Ricolcani, invece era un Ritmo. Quando siamo andati lì, nel momento abbiamo pensato che, anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa.
7: Sì, quindi vede che ricorda poi, non è
4: qualcosa,
7: che
4: quello che ricordo.
7: Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa, sì. Altre persone hanno usato le armi?
4: Carminati aveva un MAB.
7: Aveva un MAB e sì. Lo ha usato?
4: Sì.
7: Ha sparato?
4: Sì.
7: Ricorda contro chi?
4: Contro la macchina.
7: Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due?
4: Contro la macchina, uno, a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, poi con mitra non si prende la mira. No?
7: Col mitra non si prende, beh, ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra.
4: Vabbè, la faccio.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato, oggi è un popolare scrittore di gialli. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità

0: Sono le 13:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Roma, 20 maggio 1999. Sono le 5:30 in punto. Dormono tutti al quinto piano del palazzo giallo ocra di Via Salaria 128. Massimo D'Antona, consulente del ministro Antonio Bassolino, riposa accanto alla moglie Olga.

colore applicato al vetro. Sulle spalle di Galesi è visibile una borsa rettangolare per l'arma lunga, mentre una busta di plastica nasconde la sua Carl Walter calibro 9 silenziata. Lioce nasconde in un marsupio la Smith & Wesson calibro 38. Parallelo al Nissan Vanette è posteggiato invece un Ducato bianco. Non lontane sono già attive le staffette Laura Proietti, Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi. Roberto Morandi controlla la strada. Sono le 17:10 e Massimo D'Antona si sveglia. La moglie Olga gli prepara la colazione e poi annaffia i fiori sul terrazzo. Proprio in quel preciso momento il gruppo brigatista è già nella posizione di tiro e di avvistamento. La squadra operativa offensiva si chiama Gina. La staffetta A è Franco, la B è Mara, la C Luisa. Cinzia Banelli accende a quel punto la radio. Gina, sente bene tutti. Parte l'azione sempre con la voce di Cinzia Banelli. Gina, buongiorno. Sono le 8:15 e il professor Massimo D'Antona chiude il portone del palazzo di Via Salaria. Si dirige a piedi verso il suo studio in via Bergamo. Si lascia dietro via Po, rimedia il marciapiede di sinistra e risale via Salaria in direzione di Piazza Fiume. È davanti al negozio di telefonia, poi attraversa l'incrocio con via Basento, oltrepassa via Adda di 10 metri, 128 passi. Ora si trova tra il cartellone pubblicitario e il muro di cinta di Villa Torlonia. D'Antona cammina a passo normale, testa bassa, con la borsa di cuoio marrone gonfia di carte. Sono le 8:25. Massimo D'Antona sparisce dalla visuale del furgone. Il portellone centrale del Vanette si spalanca. Nadia, Desdemona Lioce e Mario Galesi gli vanno incontro. Arrivati al centro della copertura del cartellone pubblicitario, Galesi impugna la pistola dentro il sacchetto di plastica. Si muove come per far passare il professore, lo chiama per nome, poi spara dal basso verso l'alto. Uno, due colpi. D'Antona cerca un disperato tentativo di difesa. Si copre il torace con le braccia e con la borsa. 3-4, tutti in rapida successione. D'Antona a questo punto perde l'equilibrio. Ancora 5-6. Galesi scarica tutto quello che contiene la Carl Walter calibro 9. Colpisce il professore anche quando è a terra, lo raggiunge alla schiena, alle braccia, nella zona lombare. Gli ultimi due proiettili sono dritti al cuore. D'Antona si accascia in terra, scivolando lentamente lungo il muro di cinta della villa. Galesi infila la pistola nei pantaloni e chiude i bossoli esplosi nel sacchetto di plastica. Le 8:27. Le radio dei brigatisti chiudono l'azione durata due soli minuti. Parlano di nuovo attraverso la ricetrasmettente. Gina, fine. Gli altri subito rispondono al segnale e ognuno segue la via di fuga. Arriva un'ambulanza e le condizioni di Massimo D'Antona sono disperate. Viene trasportato al Policlinico Umberto I di Roma. Per 40 minuti i medici tentano di rianimarlo, ma il professore muore alle 9:30. Ma chi è Massimo D'Antona? Quando muore sotto i colpi delle nuove Brigate Rosse, Massimo D'Antona ha 51 anni, avvocato, docente di diritto del lavoro alla Sapienza di Roma, sposato, una figlia di 24 anni, Valentina. Massimo D'Antona ottiene con l'esecutivo Dini la carica di sottosegretario con delega per la Marina Mercantile, solo il ministro Giovanni Caravale. Prima di essere ucciso è uno dei più stretti collaboratori del ministro del lavoro Antonio Bassolino, coordina cioè la commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali e il comitato consultivo per la riforma della legislazione del lavoro.

0: lavoro. Massimo D'Antona è vicino ai democratici di sinistra, gli antenati degli attuali Partito Democratico. È esperto del mercato del lavoro, studia progetti di riforma che la politica dovrà poi tradurre in atti parlamentari, in leggi dello Stato. D'Antona è uomo del dialogo tra le parti sociali. Per molti analisti, l'omicidio di Massimo D'Antona è un messaggio diretto a Massimo D'Alema, nel 1999 Presidente del Consiglio.
1: È stato assassinato Massimo D'Antona. Credo che sia giusto ricordarlo in questa sede alle persone che più di altre lo hanno conosciuto, hanno potuto apprezzare il suo lavoro e sanno che in questa opera difficile di concertazione egli ha dato un contributo davvero straordinario. E forse non è inutile ricordare il sacrificio di un uomo che è stato assassinato da un terrorismo disperato e barbaro, proprio così hanno scritto in modo particolare per il contributo che egli ha dato al patto per il lavoro e lo sviluppo, considerato evidentemente sotto il profilo del metodo e sotto il profilo dei suoi contenuti, quanto di più mostruoso dal punto di vista del terrorismo, di un terrorismo che esalta lo scontro sociale, la lacerazione e che vorrebbe che lo scontro sociale degenerasse in guerra civile tra le classi, evidentemente questa cultura considera la concertazione, la politica del patto sociale, come ciò che deve essere combattuto. Ricordare un uomo che ha dato molto al paese e continuare a considerare anche come noi abbiamo il dovere di batterci perché i risultati di quella concertazione siano fruttuosi, ma anche per difendere un metodo che costituisce una parte importante del nostro sistema democratico, che non è fatto soltanto delle istituzioni, ma anche della capacità di convivere, di collaborare di diverse forze sociali, di diverse tendenze.
0: Massimo D'Antona è un obiettivo troppo simile a quello effettuato dai brigatisti nel passato. Sergio Flamini, autore di numerosi libri sul terrorismo brigatista.
2: Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti, di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire a sinistra. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
0: E le Brigate Rosse che uccidono Massimo D'Antona non sono poi così diverse da quelle del passato, come ci ricorda il magistrato di Milano Armando Spataro.
3: Io individuo un nesso e una continuità tra l'azione e tra la struttura delle vecchie Brigate Rosse e quella delle nuove, e soprattutto il documento di rivendicazione dell'omicidio D'Antona mi paiono ovviamente con tematiche aggiornate ripercorrere schemi già noti, anche un frasario. È ovvio che i temi di riflessione riflessione tra virgolette di questi assassini si aggiornano, e quindi è chiaro che la globalizzazione, che era un tema inesistente negli anni 70 e negli anni 80, assume centralità, così il centro diventa anche tutto l'insieme delle tensioni nel mondo del lavoro, che certamente esistevano anche in quegli anni, ma non hanno oggi la valenza addirittura politica di quasi di linea di demarcazione tra un modo di fare politica e l'altro che oggi hanno assunto in Italia.
0: Le indagini sull'omicidio di Massimo D'Antona si indirizzano sulla rivendicazione delle Brigate Rosse Partito Comunista Combatté e sulle modalità della rivendicazione. L'allora direttore centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ansoino Andreassi, il 1 dicembre 1999 risponde così alle domande del presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino.
4: Le BR PCC, dopo la prima diffusione del documento di rivendicazione contestualmente al delitto, lo hanno fatto rinvenire in più copie lasciate in luoghi pubblici a Roma e a Milano. Vi è stata poi un'ulteriore diffusione tramite posta ordinaria in direzione dei consigli di fabbrica, rappresentanze sindacali unitarie di varie aziende ed amministrazioni dello Stato. 26 aziende, tra cui l'Ansaldo di Legnano, la Zanussi di Pordenone, la Fiat di Torino, nonché tra gli enti pubblici il Ministero del Tesoro e l'ACI Informatica di Roma.
5: Ecco, questa diffusione della rivendicazione che ha coperto un arco temporale abbastanza lungo dopo l'omicidio può essere dovuta al desiderio degli autori dell'omicidio di far vedere che avevano un consenso molto più ampio di quello che effettivamente avevano? Cioè, l'hanno fatto trovare in tanti posti di lavoro diversi?
4: No, non ritengo che sia una manifestazione di un consenso già dato alle Brigate Rosse negli ambienti di lavoro pubblici o privati. È invece un tentativo delle Brigate Rosse di attirare su di loro l'attenzione.
0: Siamo a Bologna e siamo quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona. È il 19 marzo 2002. Un uomo e la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette, antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti, relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutti. Lo pedinano a Bologna, fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici, neppure a Modena, dove insegna diritto del lavoro all'università. Sono le 19.41 del 19 marzo 2002. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modena a Bologna, cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna, si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora, Cinzia Banelli, in nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica di Via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in Via Valdonica. Le 19.53. Il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo, poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza e attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada, poi entra nella galleria 2 agosto, dove ritrova la sua bicicletta da donna con davanti il cestino e chiusa con due criptoniti appoggiate ad un cartello stradale, la sua borsa e poco accanto al manubrio. Diana Blefari Melati, nome di battaglia Maria, pure lei in bicicletta, si accerta che il professore sia partito con la rice trasmittente. Scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali e attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, cioè tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melazzi è posizionata tra vicolo Luretta e via Massara. Bologna, via Valdonica, sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto, si lancia a terra, la bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
6: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: per favore aiutatemi, sono state le ultime sue parole.
0: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonic. Gli altri cinque trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17, tipo, non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Sellier Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la rice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. La notizia della morte di Marco Biagi sconvolge i palazzi della politica, i palinsesti delle TV. A Porta su Rai 1 c'è uno speciale proprio dedicato alla flessibilità nel mercato del lavoro. L'allora presidente della Confindustria, Antonio D'Amato, parla già di una morte annunciata.
7: Adesso noi siamo qui per testimoniare il ricordo di un uomo giusto, di un uomo vero, che guardava negli occhi i suoi interlocutori, aveva il coraggio delle sue idee, credeva nella democrazia, un lavoratore che lavorava per dare al paese più opportunità. Biagi non aveva paura di dire quello che pensava e quella di Biagi purtroppo è una morte annunciata.
0: Accanto ad Antonio D'Amato quella sera Porta a Porta ci sono i segretari di CISL UIL, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti.
8: Il ricordo che ho io di Marco è un ricordo di una persona molto libera, di un democratico vero, di uno che aveva il coraggio delle proprie idee anche quando andavano controcorrente, anche quando bisognava battagliare perché queste idee passassero. Una persona che guardava con grande attenzione all'Europa e che era veramente la sua passione, l'Europa è stata la sua passione, un grande esperto di diritto del lavoro.
9: È stato ammazzato, assassinato, una persona per le idee che aveva. È come se avessero sparato a tutti gli uomini liberi di questo paese. I conflitti sociali, i diversi interessi sono del tutto secondari rispetto alla libertà di ognuno di noi.
0: 20 marzo 2002, il giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia 533 indirizzi di posta elettronica alla email con il documento di rivendicazione. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di via Dovidio, quartiere Talenti Montesacro, a Roma. Dicono i brigatisti, il giorno 19 marzo 2002 a Bologna un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato, quanto della funzione della negoziazione in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente, le Brigate Rosse attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Così scrivono le BR. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su Giornale Radio, con il montaggio di Peter Bescapera, racconteremo le indagini e gli arresti dei brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 15 e 22 minuti.
12: Radio Podcast, il meteo.
13: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
10: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio 1999. Eseguono il filo che lega il passato al presente, che porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College sempre a Roma. Poi arriva l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante una tentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Liuce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 arriva il giorno della svolta. Sono le 8:24, siamo alla stazione di Terontola, crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo, il sovrintendente Bruno Fortunato, che così racconta.
14: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti da dare, insomma.
0: Di fronte Fortunato si ferma, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Liuce e Mario Galeri, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7,65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
14: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
15: Sì.
14: Ho alzato gli occhi e ho visto che entravo in un compartimento. compartimento chiuso.
15: Sì.
14: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti. C'aveva dei documenti in mano.
15: Sì.
14: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
15: Sì.
14: Quindi per comunicare. E in quel momento stava incominciando, secondo me, a comunicare i dati, i documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
0: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
14: Pere di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata. L'ho messo sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona. Quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galesi ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo. Quindi mi sono sentito un pizzico. Infatti ero stato colpito qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
0: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Peti, l'arresto di Nadia Desdemona Liuce, si arriva ai arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, cioè Nadia Desdemona Liuce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo, Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio d'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio 1999, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
16: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale, però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
0: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio di via Basento, Ministero del Lavoro, lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
16: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro, però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa, questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi, ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.
0: Marco Biagi non viene invece protetto dallo Stato ed è certamente un obiettivo dei terroristi dal 6 luglio 2000. È il giorno del fallito attentato alla sede della CISL di Milano di Via Tadino. Il documento di rivendicazione firmato Nucleo Proletario Rivoluzionario contiene un passaggio specifico al lavoro svolto da Marco Biagi, il cosiddetto Patto di Milano per il lavoro, che il professore disegna insieme al sindaco di Milano Gabriele Albertini e al direttore della Confindustria Stefano Parisi. Il patto viene firmato da CISL e UIL, ma non dalla CGIL. Scattano così i primi provvedimenti di protezione nei confronti di Marco Biagi. Il questore di Milano, Giovanni Finazzo, comunica al suo collega bolognese Romano Argento che Marco Biagi, insieme agli estensori del patto, sono nel mirino dei terroristi. A quel punto gli viene affidato il servizio scorta dal 25 luglio all'11 settembre 2001, si estende poi a Bologna, Milano, Roma e Modena. È il 9 giugno 2001. Marco Biagi non ha più un servizio di protezione adeguato a Roma e il 2 luglio 2001 Marco Biagi invia un messaggio di posta elettronica al sottosegretario al Ministero del Welfare Maurizio Sacconi. Lo stesso giorno spedisce una email a Stefano Parisi, allora direttore della Confindustria, e il 15 luglio 2001 invia al Presidente della Camera per Ferdinando Casini un messaggio molto preoccupato. Il 15 settembre 2001 il ministro dell'interno Claudio Scajola diffonde una circolare con cui si taglia il 30% dei servizi di tutela scorta. Biagi non ha più alcun tipo di protezione. 8 marzo 2002 il possibile obiettivo suggerito dai servizi segreti sembra proprio il ritratto perfetto del consulente del Ministero del Welfare. Nel mirino dei nuovi interventi offensivi ci sono le personalità politiche, sindacali, imprenditoriali maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali del mercato del lavoro e segnatamente quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti. E dopo tutti questi anni resta la memoria. Per Olga Di Serio, moglie di Massimo D'Antona, il percorso è stato difficile. A volte la stampa sembrava perfino intufolarsi nella vita privata.
15: La pressione della stampa, soprattutto nel primo periodo, è stata molto forte e quindi per me in un momento così doloroso, molto faticoso da sostenere. Ma naturalmente ero consapevole che era inevitabile di fronte a un evento così violento e drammatico che ha colpito molto duramente non soltanto la mia famiglia ma l'intero paese. Per il resto devo dire che l'atteggiamento dei giornalisti in generale è stato molto corretto e rispettoso della mia condizione e soprattutto è stato veritiero rispetto alla figura di mio marito e al suo lavoro.
17: Bene, io vi parlerò dell'assassinio di Massimo D'Antona. Il 20 maggio del 1999, sono passati 20 anni. Una mattina come tante, un caffè caldo, un ultimo saluto. Massimo, con due pesanti borse piene di libri, scompare dietro la porta dell'ascensore. È l'ultima immagine che mi resta di lui. Non lo vedrò mai più. Sceso in strada, a pochi passi da casa, un comando delle nuove Brigate Rosse gli sparò addosso 5 colpi di pistola. Le 3 ferite alle braccia ci fanno intuire un disperato tentativo di proteggersi. Gli ultimi 2 colpi gli devastarono il cuore. Io ero in casa serena, ignara della tragedia avvenuta. Fui avvertita circa un'ora dopo, quando tre uomini della Digos si presentarono alla mia porta. Io appartengo ad una generazione che ha conosciuto il terrorismo. Ricordo il periodo tra gli anni 70 e 80, quando pressoché ogni giorno arrivava un bollettino di morti e feriti. Ma a 11 anni, lo ricordava Benedetta Tobaggi, a 11 anni dall'ultimo omicidio che aveva colpito il professor Ruffilli, ci illudevamo che quella piaga appartenesse al passato. E soprattutto non avrei mai immaginato che un evento simile potesse riguardare la mia famiglia. Mi domandavo chi e perché avesse colpito con tanta violenza un uomo mite, indifeso. Ho potuto guardare in faccia gli assassini qualche anno dopo, durante il processo, e la sensazione che ho provato nel constatare l'irragionevolezza delle loro argomentazioni era che non fossero all'altezza del male che avevano procurato. Ma nel vederli dietro le sbarre, chiusi nelle gabbie come animali, pensai che avevano devastato la mia famiglia, ma anche le loro stesse vite. Il brigatista che aveva sparato a mio marito morì nel conflitto a fuoco con la polizia ferroviaria nel treno Roma-Arezzo. Non un parente o un amico ad assistere alla sua sepoltura, solo la presenza compassionevole di un frate. Purtroppo in quello scontro sul treno perse la vita anche un agente della polizia ferroviaria, e lo voglio ricordare, Emanuele Petri.

0: Voglio ricordare anche Bruno Fortunato che fu ferito in quell'agguato. Pochi si ricordano di lui. Dovette smettere di lavorare. Si suicidò qualche anno dopo. E ancora un'altra morte. Una brigatista si suicidò in carcere, mentre altri stanno ancora scontando l'ergastolo. Tanta violenza, tanto dolore. Frutto di un'irragionevole esaltazione ideologica. Io avevo conosciuto Massimo appena diciottenne con un libro di storia sotto braccio, poi tutta la vita insieme. Era stato il compagno della mia vita, il padre di mia figlia. Per la mia formazione e per la mia storia, ho percepito dal primo momento che insieme al lutto ricadeva su di me la responsabilità di contrastare il terrorismo e ogni forma di violenza. Nella mia esperienza parlamentare sono fra quelli che hanno lavorato perché fosse istituito il giorno della memoria, per cui oggi siamo qui, il giorno della memoria per le vittime del terrorismo. L'essere qui oggi a ricordare insieme a voi Massimo D'Antona fa parte di questo impegno. Massimo D'Antona era un professore, insegnava diritto del lavoro, stimato e apprezzato nel suo ambiente. I suoi scritti sulle dinamiche del lavoro, sul diritto sindacale e sulla pubblica amministrazione rappresentano ancora un lascito importante. Massimo aveva una particolare attenzione ai mutamenti del suo tempo. L'integrazione europea e la crisi dello Stato-nazione, la globalizzazione, le sue ricadute sul mondo del lavoro. Era convinto che non si potesse fermare il cambiamento, ma che bisognasse governarlo.
1: Marina Orlandi, moglie di Marco Biagi, ha ricostruito la storia di suo marito alla Camera dei Deputati il 9 maggio 2022. Qui c'è la storia di un uomo solo, senza scorte, tolta dallo Stato che Marco Biagi ha servito. Qui c'è una denuncia di una donna coraggiosa, a futura memoria.
2: Saluto il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, le autorità e tutti i presenti. Mio marito Marco Biagi fu ucciso dalle Brigate Rosse la sera del 19 marzo 2002. Aveva 51 anni. Aveva trascorso il pomeriggio a Modena all'università, dove insegnava diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Al ritorno, arrivato a Bologna, sceso dal treno, aveva ripreso la bicicletta lasciata in stazione la mattina e si era diretto verso casa. Lì lo aspettavano i suoi assassini. Era l'ora di cena, 6 colpi di pistola. Quando lo vidi, era riverso sotto al portico, senza più vita. Lo sgomento e il dolore furono indicibili, superati solo dallo strazio che provai pochi istanti dopo al pensiero che avrei dovuto dire ai nostri figli ciò che era accaduto. A Francesco, che aveva 19 anni, a Lorenzo, che ne aveva 13. Marco non fu l'ultima vittima delle BR. Un anno dopo, in un conflitto a fuoco su un treno, i suoi assassini uccisero il sovrintendente Emanuele Petri e ferirono gravemente il suo collega Bruno Fortunato. Da quella sparatoria partirono le indagini che condussero alcuni mesi dopo alla cattura dell'intero gruppo terroristico. Marco fu scelto come bersaglio perché svolgeva un nuovo ruolo chiave come consigliere al servizio delle istituzioni. In quel periodo, infatti, era consigliere in materia di lavoro e politiche sociali del ministro del lavoro Roberto Maroni, nonché consigliere di Romano Prodi che presiedeva la Commissione europea. Era anche membro del gruppo di alta riflessione sul futuro delle relazioni industriali, istituito dalla Commissione europea. Era un comparatista. Le sue conoscenze del diritto del lavoro di altri ordinamenti ne avevano fatto la persona adatta alla realizzazione del progetto di riformare il mercato del lavoro italiano. cercava fra le migliori pratiche europee le soluzioni volte a migliorare le condizioni delle fasce deboli e a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo sempre in mente la ineludibile necessità di eliminare la piaga del lavoro nero. Già dalla fine degli anni 90 aveva collaborato col Comune di Milano nella predisposizione del Patto per il Lavoro, una sperimentazione avviata con tutte le parti sociali ad esclusione di una, per realizzare servizi per l'impiego a favore delle fasce a rischio di emarginazione. Questo incarico segnò una svolta nella sua vita, perché fu allora che i servizi lo segnalarono come persona ad alto rischio, in quanto nel mirino dei gruppi eversivi erano presenti figure che corrispondevano esattamente al suo profilo. Gli venne assegnata una scorta, quella protezione che poi gli venne sciaguratamente e inspiegabilmente tolta un anno dopo, nell'estate-autunno 2001, nonostante la sua persona e il suo ruolo fossero sempre più esposti. Infatti, in quel periodo era stato il coordinatore del gruppo di esperti autori del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, il testo che presentava le proposte del governo da discutere con le parti sociali per migliorare il mercato del lavoro italiano, che all'epoca era considerato il peggiore d'Europa. L'accesissimo dibattito intorno al Libro Bianco aveva reso il clima rovente e Marco si era trovato a combattere una battaglia durissima per spiegare le proprie idee e le soluzioni che proponeva. Si riteneva servitore dello Stato e non di una parte politica, e l'ideale che lo muoveva gli imponeva di rispondere ai problemi con i fatti, rifiutando quei fondamentalismi che ancora oggi nel nostro Paese sono la zavorra che frena la modernizzazione. Marco cercava sempre la mediazione contro gli schieramenti ideologici e di questo è stato vittima. L'ostilità che si trovò a fronteggiare era per lui incomprensibile, lo addolorava e lo preoccupava. Lo avevano isolato anche molti colleghi e riceveva telefonate anonime di minaccia. A completare questo quadro ci fu la revoca della scorta, proprio nel momento in cui più si sentiva in pericolo e aveva incominciato a temere per la sua vita. Nonostante fossero ancora liberi e non avessero un volto i brigatisti che 3 anni prima avevano ucciso il professor Massimo D'Antona, che insieme a Marco collaborava con l'allora ministro del lavoro Antonio Bassolino, la risposta di chi stava ai vertici delle istituzioni che avrebbero dovuto proteggerlo fu che non esisteva il pericolo delle Brigate Rosse. Questo è imperdonabile. Non lo avevo scritto, ma è imperdonabile.

0: scrisse molte lettere alle autorità preposte, chiedendo che la scorta gli fosse ripristinata, invano. La sera precedente la sua uccisione affrontammo ancora una volta l'argomento della sua sicurezza. Mi disse: che cosa devo fare? Fermarmi ora perché mi lasciano solo? Ora che sono al posto giusto, al momento giusto, per poter fare qualcosa per migliorare le condizioni di lavoro dei più deboli. Donne, giovani, disabili, di chi perde il lavoro a 50 anni con una famiglia da mantenere. Ora che posso fare qualcosa per cercare di limitare la vergogna del lavoro nero. Si era già dato la risposta. Andò avanti seguendo la sua pulsione ideale. Il giorno dopo uscì per recarsi al lavoro e la sera non poté più salire le scale di casa. Rimase riverso sotto al portico, la sua bici rovesciata e la borsa con le carte e gli appunti di lavoro per terra, accanto a lui. Grazie.
1: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, bentornati a questo appuntamento con Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, mi accompagna come di

0: in cui ho proposto i suoi contributi, abbiamo Gianni Alemanno. Benvenuto e buonasera a Gianni Alemanno. Allora, Alemanno, sono riuscita finalmente a rintracciarla e sono contento di averla qui, perché lei negli ultimi 18 mesi prima della sua liberazione ha tenuto un diario di cella sulla sua pagina Facebook, di cui noi abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione. Questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di raccontare le condizioni dei detenuti, le condizioni che come dire, determinano la discesa nella devianza di molti detenuti, ma anche il riscatto che poi è possibile vivere attraverso processi di riabilitazione. Però con lei parto da qui, dal racconto di quella che è stata la sua condizione carceraria, perché lei, quando è uscito dal carcere, ha detto: signori, qui lo Stato perde. Ogni giorno che passa lo Stato perde. Io partirei da lì per chiedere a lei che cosa è stata e che cos'è oggi la detenzione in un carcere italiano.
1: Completo la frase esatta è: lo Stato perde la faccia.
0: Esatto.
1: Nel senso che perde proprio la credibilità come istituzione. E qui ci abbiamo una situazione innanzitutto segnata da un grave sovraffollamento, che già di per sé è un problema sia per la detenzione sia per lo sviluppo dei percorsi trattamentali, cioè per tutti quei percorsi che devono portare fuori verso delle pene alternative, fuori dal carcere, eccetera, persone riabilitate, non persone ovviamente degli altri. Però oltre al sovraffollamento, e nel sovraffollamento si generano due fatti: il non funzionamento, almeno a Roma, dei tribunali di sorveglianza, che sono lenti, burocratici, molto, molto, molto rigidi, e dall'altro lato un dipartimento di amministrazione penitenziaria in cui i vertici hanno una concezione molto burocratica della sicurezza, tendono a invece di sollecitare i percorsi positivi nelle carceri, tendono sostanzialmente a portare avanti in maniera anche un po' infantile discorsi di sicurezza fine a se stessi.
0: Senta, Alemanno, c'è un'altra cosa, un'altra storia che lei ha raccontato in questi diari di cella che io voglio portare all'attenzione del pubblico, cioè la storia di Fabio Falbo, cioè di questo detenuto di 88 anni che ovviamente ad un'età così pronunciata aveva oggettivamente delle difficoltà a reggere la condizione carceraria, ma di cui lei ha raccontato qualcosa di incredibile, cioè lui aveva ottenuto la grazia dal Presidente della Repubblica, ma dopo 3 mesi dalla firma della grazia quel documento non era arrivato nelle mani del magistrato di sorveglianza e quindi delle autorità costituite a poter consentire la liberazione di Falbo, che, se non ricordo male, è uscito pochi giorni dopo la sua uscita dal carcere, e con 3 mesi e passa di ritardo.
1: Allora, un attimo, rimettiamo le cose. Fabio Falbo è lo scrivano di Libibbia con cui ho denunciato questi casi limite, quindi non è la persona di 88 anni. La persona di 88 anni si chiama Antonio Russo.
0: Antonio
1: ed
0: Russo
1: è una persona che, Antonio Russo è una persona che ha un reato in apparenza molto grave, perché ha ucciso un figliastro. In realtà ha ucciso questo figliastro in una situazione di sostanzialmente legittima difesa, perché questo figliastro da anni lo malmenava, lo picchiava per ottenere soldi, era un tossicodipendente che prima ha fatto morire la madre e poi lo stava fortemente compulsando lui. Comunque ha ottenuto una condanna a 12 anni, ha scontato 6 anni di carcere, poi su nostra sollecitazione mia e di Fabio Falbo ha ottenuto grazia parziale da parte del Presidente della Repubblica, adesso è finalmente uscito in detenzione domiciliare, però è uscito, vedete, dopo di me, dopo che ha atteso per 3 mesi, 4 mesi che questa grazia venisse sperimentata, messa in pratica dal suo grazia parziale.
0: Io volevo trattare con lei e farla parlare con il dottor Iuri Aparo e col professor Aparo, perché nei giorni scorsi noi abbiamo assistito, insomma, ad una polemica nata a seguito di quanto

0: accaduto a Bologna. Io volevo chiederle questo: a me di quelle immagini, perché hanno poi generato naturalmente una serie di polemiche infinite, anche di reazioni che hanno visto contrapposte le forze dell'ordine a un gruppo di facinorosi che le hanno aggrediti, ma l'evento di Bologna ci racconta una cosa e io su questo volevo fare una riflessione con lei. Dalle immagini si evince che i poliziotti avrebbero ottemperato al loro dovere, cioè hanno messo nelle condizioni di non nuocere questa persona, questo Abder Fakir, che aveva dato in escandescenza, stava vivendo una crisi psichiatrica. Purtroppo è sopraggiunto un infarto e ha perso la vita. A me saranno naturalmente i magistrati a dire se le procedure sono state seguite. Nelle scorse ore abbiamo avuto in collegamento il responsabile della SIULP di Varese, il quale ci ha detto che le procedure è la polizia che ci ha detto che le procedure erano corrette. Ma a prescindere da questo, a me ha colpito una cosa, ovvero il fatto che i poliziotti, quando si sono resi conto che la persona era deceduta, si sono allontanati, e io ho avuto la sensazione che non ci sia stata da parte loro quell'empatia umana che dovrebbe esserci nel momento in cui ti rendi conto che una persona che volevi mettere in sicurezza ti è morta tra le mani. Ora, questa mancanza di empatia io la paragono alla stessa mancanza di empatia che hanno tanti cittadini quando, come nel suo caso, un politico finisce in galera, per cui parte subito la preimmagine di colpevolizzare il politico che viene indicato come uno che comunque, se sta in galera, è meglio perché il più pulito c'ha la rogna, e di conseguenza si considera legittimo che uomini che sono in carcere e che non sono il loro reato vengano però poi trattati come scarafaggi. Io trovo che tutto questo la politica oggi dovrebbe aiutare a superarla attraverso una forza culturale, cioè attraverso uno sforzo culturale che la politica dovrebbe intraprendere. Le domando, visto che lei quella condizione l'ha vissuta, se questo impegno politicamente dovrebbe essere assunto oppure no, secondo lei?
1: Beh, sì, certo, deve essere assunto, però, come posso dire, sono cose molto diverse, le ho messe insieme, cose molto diverse. Sicuramente c'è un problema di empatia, di questa società dei consumi che ci rende tutti un po' più sterili, un po' più freddi, però il dato di fondo è che ci sono situazioni profondamente diverse, cioè nel senso che nelle carceri bisogna sfatare dei luoghi comuni molto forti, pregiudizi molto forti, e capire che purtroppo la giustizia che c'è oggi in Italia, chiunque può finire in carcere e starci per un periodo di tempo piuttosto lungo, perché purtroppo con questa magistratura e questa giustizia non tutti i colpevoli stanno in galera e molti innocenti invece ci stanno, insomma, per capirsi. La seconda cosa invece, per quanto riguarda i poliziotti, c'è un problema, cioè c'è un problema di una sorta di diritto to tears, viene chiamato in Gran Bretagna, cioè a due livelli. Quando c'è di mezzo un immigrato, allora scattano tutta una serie di attenzioni, di condanne, di pregiudizi che rendono la polizia molto spaventata nel trattare questi immigrati. Io ho visto anche in carcere, la polizia penitenziaria fa molta difficoltà a intervenire contro i clan etnici che si formano tra gli immigrati, perché sostanzialmente si teme in questa maniera di avere l'accusa di essere razzisti. Quindi nel caso della polizia, più che mancanza di empatia, direi che è paura di essere coinvolti in situazioni a cui poi si esce con molta difficoltà. Quello che secondo me è fondamentale in tutta questa vicenda è comprendere che i problemi di giustizia, i problemi di ordine pubblico, i problemi di sicurezza sono problemi basilari e che riguardano tutti i cittadini, e quindi hanno bisogno di un'attenzione, di un coinvolgimento, di una sforzo di comprensione che è molto più profondo di quello che riusciamo a sviluppare fino adesso, cercando di evitare gli slogan e i luoghi comuni, cercando di guardare sempre in faccia la realtà caso per caso con estrema chiarezza. Io che ho avuto questa esperienza carceraria non è che ho maturato un'idea buonista o meno attenta alla sicurezza, però ho capito che quando uno finisce in carcere o viene aiutato a riabilitarsi, oppure è come se frequentasse un'università del crimine, quindi diventa un problema ancora più forte per la sicurezza dei cittadini. Poi per quanto riguarda il sottoscritto, devo dire che ci sono state condanne, ma ci sono state anche tantissime solidarietà, per cui da questo punto di vista non mi posso lamentare.
0: No, tra l'altro lei oltretutto l'hanno messa in carcere dopo che per il reato per cui lei era stato sottoposto a processo, quel reato era stato abolito nel frattempo, per cui c'era anche un ulteriore paradosso.
1: L'abuso d'ufficio.
0: Ecco, per cui...
1: ma nella mia vicenda giudiziaria c'è una marea di paradossi che andrebbero tutti raccontati, ma non è questa la sede. Il dato di fondo è che io mi sono sempre proclamato innocente e ho fatto la mia detenzione, ho scontato la mia pena perché è giusto così, ma da innocente e cercando di aiutare gli altri detenuti.
0: Allora, professor Aparo, chiedo di dialogare lei con Alemanno sul tema della riabilitazione, perché lei in carcere di questo si occupa, cioè di riabilitare i detenuti. Lei si occupa soprattutto dei 41 bis, quindi di persone che hanno commesso reati gravissimi come l'omicidio, ma non soltanto. Antonio, che è qui presente, si è fatto 28 anni di carcere, ma per rapine. Antonio, tu non hai mai commesso omicidi. Professore,
2: una cosa sulla quale sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Alemanno è che se il carcere e se la pena non viene utilizzata per favorire la riabilitazione, sostanzialmente il carcere diventa un'università del crimine. È quello che ha detto lui. E in questo senso ho facilità a sottoscrivere l'affermazione. La mia lunghissima esperienza di persona che lavora in carcere, in effetti, cosa dice? Dice che Antonio Tango, circa 30 anni o poco più di galera, a un certo punto ha trovato una realtà alla quale lui si è legato e che ha utilizzato, cioè il gruppo della trasgressione, come palestra per la sua evoluzione. Se il detenuto non può intercettare all'interno del mondo istituzionale delle realtà con cui evolversi, di sicuro la persona svilupperà nei confronti del carcere che lo tiene dentro quel rancore, quell'odio e quella voglia di vendetta, per cui quando avrà concluso la propria pena uscirà ancora più incazzato di prima e quindi più incline a commettere reati.
0: Alemanno, che ne pensa?
1: Beh, è sicuramente vero, con in più un altro aspetto, quello sociale. Cioè, nel senso che c'è una parte, non tutti ovviamente, delle persone che delinquono, che lo fanno perché non hanno alternative di lavoro, alternative sociali. Quindi il carcere non solo deve dimostrare capace di entrare in sintonia con queste persone, ma deve offrirgli anche delle opportunità concrete, in maniera tale che quando queste persone escono, anzi già quando queste persone vanno in permesso, vengono fatti in affidamento in prova o messi in semilibertà, abbiano la possibilità di avere un percorso di lavoro e di formazione che gli dia un'alternativa. Questo è il dato fondamentale.
2: Beh, su questo forse non sono completamente d'accordo, o meglio, questa variabile, cioè della mancanza di lavoro, è una variabile vera che dunque merita di essere citata, ma se cerchiamo di comprendere la devianza, il mondo della devianza, facendo riferimento soprattutto a questa variabile, cioè la mancanza di lavoro, si rischia di fraintendere quali sono i meccanismi che portano la persona a delinquere. Cioè, chi spaccia droga va considerato, ma anche chi rapina, va considerato che spende qualcosa come l'85 o il 90% di ciò che ottiene attraverso il reato, non lo spende per provvedere ai suoi fabbisogni economici, ma lo spende per rovinare la vita propria e altrui. Quindi da questo punto di vista è vero che chi è in carcere poi quando esce avrà ancora maggiore difficoltà a trovare lavoro, ed è pure vero che chi è in carcere è una persona che vive un po' ai margini e che non ha le giuste relazioni, però è anche vero che chi commette reati con quello che ottiene grazie al reato non è che provvede ai suoi bisogni economici, provvede a dei bisogni che nel frattempo gli si sono aggiunti in testa, e questi bisogni diventano quello dell'eccitazione e del potere, che non sono esattamente diciamo gli alimenti che servono a lui e alla sua famiglia per restare in piedi.
0: Un processo di deresponsabilizzazione. Alemanno, prima di congedarmi da lei,
1: sostanzialmente sono d'accordo col professore, cioè quello che ha descritto lui è l'elemento principale, non c'è dubbio. Io diciamo la questione del lavoro la metto come elemento complementare, perché comunque io in carcere di persone che effettivamente hanno soprattutto nel periodo Covid e altre situazioni che hanno fatto reati per stato di necessità ne ho incontrati, però sicuramente l'aspetto prevalente è quello che ha descritto il professore.
0: Alemanno, la faccio parlare un attimo con Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto che ha scontato per intero la sua pena, ha fatto 28 anni di carcere e 4 in misura alternativa. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto, quello che ha raccontato Gianni Alemanno. Che cosa condividi e che cosa eventualmente non condividi, vista la tua lunga esperienza in carcere?
3: Di quello che ha raccontato il dottor Alemanno condivido tutto quello che ha detto, perché il problema essenziale negli istituti penitenziari, io ne ho girati 20, non è la sicurezza. Negli istituti penitenziari attualmente vigila solo una prerogativa, che tu non devi dare fastidio. Non è quella che tu, come dice l'articolo 27 della Costituzione, devi essere aiutato o messo in condizioni per essere di nuovo riabilitato a essere un cittadino. No, la mentalità per quanto riguarda adesso negli istituti penitenziari italiani è quella che tu non devi dare fastidio, perciò puoi stare lì anche a dormire 24 ore su 24, a loro non gli interessa, l'importante è che non dai fastidio. Perciò su questo concordo con il dottor Alemanno, perché c'è proprio da modificare a livello diciamo generale, istituzionale, questo tipo di mentalità, perché finché tu dici a me l'importante è che tu non mi dai fastidio e puoi stare lì, a quel punto diventa solo una scuola. Un'altra cosa che condivido esattamente quello che diciamo ha detto il dottor Aparo, e questo per mia esperienza personale, allora il lavoro è importantissimo, però il fatto che io ho incominciato all'età di 8 anni a delinquere o a fare piccoli reati e poi alla fine mi sono fatto 28 anni di galera effettivi e più le misure alternative, è stato perché io, senza che me ne rendessi conto, ero arrabbiato. Perciò io ho sempre lavorato, però continuavo lo stesso a fare i reati. Cioè, solo il lavoro non assume, perché dicevo io sono responsabile. Nel momento che faccio una cosa sono responsabilità. Però questo concetto è errato, perché senso di responsabilità vuol dire non solo nei miei confronti, ma nei confronti degli altri. Io sono riuscito a comprenderlo grazie al gruppo della trasgressione, quando ho capito che io ero raccoroso, io non avevo fiducia in niente, in nessuno e soprattutto in me stesso. Perciò se non quella rabbia che c'hai dentro, tu non gli dai una motivazione o non riprendi a aver fiducia di quell'autorità che tu odi, e così è il passaggio per diventare adulti, il solo lavoro non porta a niente.
0: Alemanno, ha sentito? Voglio chiudere con questo, cioè...
1: Sono d'accordo su questa cosa. Il lavoro diciamo, è complementare rispetto alla alla, diciamo così, alla riabilitazione, alla legalità e alla convivenza civile, non c'è dubbio.
0: Ecco, perché secondo me l'altra cosa da valutare come fondamentale è che la politica deve diventare uno strumento con cui, attraverso la dialettica, si confrontino idee diverse e poi la democrazia sceglie quale delle idee ritiene migliore da applicare, ma non possiamo alimentare l'idea del rancore l'uno verso l'altro, perché io leggo nella politica quotidiana un aumento, anche a volte strumentale, del contrasto l'uno verso l'altro e quindi del rancore di una parte politica verso l'altra, anziché della capacità di dialogare come strumento per crescere.
2: Mi concedete 20 secondi una domanda al dottor Alemanno, data la sua, me lo concedete una domanda,
0: vai, vai.
2: Risposta, sì, grazie. Dottor Alemanno, data la sua esperienza e dato il fatto che nel corso dell'esperienza lei ha conosciuto delle persone e adesso sta sentendo parlare uno come Antonio Tango, che io conosco da 18 anni, lei se riprenderà, come è probabile, a fare il politico, lei vorrebbe servirsi di gente come Antonio Tango per riflettere su cosa è la devianza e cosa può fare il carcere nei confronti della devianza?
1: Certamente sì, ovviamente, diciamo che noi come politici dobbiamo porre le precondizioni, poi bisogna costruire un'amministrazione penitenziaria che sia adeguata, e questo è il problema principale, cioè quello che io stigmatizzo in una maniera, cioè, più facile, se volete, è le scelte sbagliate che sono state fatte ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, cioè con persone che non sono adeguate a quella che è la loro, è un loro compito così delicato. Quindi noi dobbiamo come politica comprendere le cornici generali di questi discorsi e poi costruire delle istituzioni adeguate, contribuire a costruire delle istituzioni adeguate che affrontino questa realtà, perché cioè, è folle il modo con cui le direttive, le circolari, il modo con cui viene gestita la situazione del carcere, e purtroppo dopo il passaggio del sottosegretario Del Mastro c'è stato un gravissimo peggioramento di questo atteggiamento. Io sto cercando di parlare con il ministro Nordio, che secondo me non si rende conto di quello che sta accadendo nelle carceri, della situazione in cui si vive nelle carceri, per dirgli attenzione, perché qua si sta veramente creando quella che potremmo definire un'emergenza democratica, e quindi bisogna cambiare atteggiamento e quindi creare le istituzioni in grado di fare e di intervenire sui temi che indicati, che abbiamo, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione.
2: Va
1: ovviamente
2: bene.
1: Le testimonianze delle persone sono fondamentali per far capire alla gente con chi si ha a che fare, per non cadere nel pregiudizio per cui sostanzialmente buttiamo la chiave e chi si è visto si è visto. Questo è fondamentale, però è fondamentale anche che le istituzioni si rendano conto, perché è come se in questo momento nel carcere italiano si sia calato un velo scuro e non si renda conto di quello che sta accadendo.
2: Capisco.
0: Alemanno, la ringrazio moltissimo. Le porte, noi adesso tra poco chiuderemo, riprenderemo a settembre. Io mi permetterò di chiamarla ancora su questi temi, perché secondo me il suo contributo è importante. Grazie di essere stato con noi, di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, un saluto a tutti. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo. Peter mi dice: Max, siamo già in ritardo, pubblicità e poi rientriamo in studio.
4: Sono le 17 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare.
7: Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo avuto un dibattito estremamente interessante, devo dire.
2: Confermo.
0: Professore, non abbiamo avuto modo di poter parlare con Gianni Alemanno di un'altra vicenda, che è quella del gioielliere Roggero. Questo gioielliere nel aprile del 2021 subisce una rapina nella sua gioielleria in un paesino del Piemonte, Graziano Cavour mi pare che sia il nome, ma potrei sbagliare, e subisce questa rapina, subisce delle minacce, entrano in tre persone all'interno della sua gioielleria, credo che sia stata anche picchiata o comunque in qualche modo intimidita, spaventata e forse aggredita anche la moglie. Dopodiché razziano tutto quello che possono razziare, escono con la refurtiva. Antonio, tu queste cose le hai vissute, le hai fatte anche tu. Loro avevano una pistola giocattolo che hanno usato contro il gioielliere, ma che non hanno ovviamente utilizzato perché era una pistola finta, quindi non hanno sparato. Il gioielliere Roggero, quando costoro sono fuggiti, ci sono le immagini, sono diciamo ai più note, li ha inseguiti, due dei tre li ha uccisi sparandogli alle spalle, un terzo lo ha ferito colpendolo poi al volto con una serie di calci. Dunque c'è l'accusa di duplice omicidio, quindi 21 più 21 sarebbero stati 40 anni di carcere. I giudici hanno applicato tutte le attenuanti possibili, alla fine questa persona, Roggero, che ha 72 anni, ha preso una condanna di 14 anni e 9 mesi. In applicazione dell'articolo 52 del codice penale, riformato dal ministro Salvini, che dice che quando c'è un pericolo attuale e la risposta di colui al quale è aggredito non è proporzionale all'aggressione subita, scatta il meccanismo della non riconoscibilità della legittima difesa. Quindi Roggero, dicono i giudici e dice la legge, non ha reagito in modo legittimo e quindi di conseguenza è andato in carcere. Che cosa mi interessa però valutare con voi? Se un uomo, anche a distanza di anni, come ha fatto il dottor Roggero, che considera la sua azione, cioè quella di aver ucciso due persone, comunque legittima.
2: Ma come a distanza di anni?
0: Eh sì, perché Roggero è andato in carcere in questi giorni, poche settimane fa. Ma lui nell'episodio del 2021 e il carcere, lui è entrato in carcere nel 2026, perché c'è stato un primo e un secondo grado di giudizio. Durante questi anni lui è stato più volte interpellato, più volte sentito, soprattutto dalla televisione, i giornali, e lui ha sempre ribadito che comunque ha fatto bene a sparare, cioè non c'è stato quel ravvedimento, quella resipiscenza, così si dice, cioè non si è ravveduto di quello che ha fatto. Lui ha detto: io ho fatto bene, hanno aggredito la mia famiglia e quindi mi hanno razziato dei beni, hanno minacciato la mia famiglia e io ho fatto bene a sparare. Ecco, vi domando, parto da lei professore e poi vado da Antonio, questa azione, cioè quella di ritenere di aver fatto qualcosa di giusto a distanza di anni, secondo voi determina la necessità che oggi, che questa persona in carcere, venga riabilitata sulla coscienza che lui dovrebbe avere di quello che ha fatto? Io ho detto nei giorni scorsi in una trasmissione, secondo me una persona così, e l'ho imparato proprio ascoltando le persone del gruppo della trasgressione come Antonio Tango, avrebbe bisogno di un periodo di isolamento, di restare da solo con se stesso per riflettere e capire da dove arrivi questa rabbia, questo risentimento, che non soltanto lo ha portato in un primo momento a reagire sparando, ma a sostenere a distanza di anni che quell'uso di quelle armi e quel comportamento sia stato comunque legittimo, mentre invece la legge prima di tutto dice che non era legittimo. secondo me lui avrebbe bisogno di restare da solo con se stesso. Ma voglio il vostro parere su questo.
2: Allora, ho difficoltà ad avere una mia opinione che pertanto sia per lei che per i radioascoltatori sarà necessariamente, non dico confusa, ma comunque non solida. Allora, per quanto riguarda quello che ritengo utile per ravvedersi, non do per certo che sia l'isolamento. La mia lunghissima esperienza in carcere mi dice che alle volte l'isolamento con alcune persone ha generato in effetti una riflessione e dunque una maggiore consapevolezza di aver tradito, derogato dalle proprie responsabilità. In altri casi l'isolamento non produce questo effetto, ma semplicemente il fatto che la persona sente di essere ostaggio dell'istituzione che lo ha più o meno ingiustamente nella sua testa chiuso e costretto, e quindi l'isolamento invece che produrre un incremento, diciamo così, della coscienza non lo produce. Dal mio punto di vista, di certo la persona ha bisogno di riflettere. Quello che non sto dicendo è se questa riflessione può essere favorita meglio dall'isolamento oppure dal parlare con qualcuno. Orientativamente io sono incline a credere che parlare con qualcuno serve di più che stare isolati, pur se ho le prove del fatto che alcune persone del gruppo mi hanno comunicato confidenzialmente che dopo un periodo di isolamento loro di fatto sono cresciute, insomma.
0: Certo, prof, tra l'altro quello che intendevo dire è, secondo me, l'isolamento eventualmente deve essere una premessa eventualmente per consentire ad una persona di guardarsi dentro, ma poi deve necessariamente avere la possibilità, attraverso una dialettica di gruppo, di manifestare le proprie emozioni e confrontarle con quelle degli altri in modo tale da avere la possibilità di generare un rispecchiamento.
2: E allora siamo completamente d'accordo. C'è qualcosa su cui comunque diciamo manifesto la mia difficoltà in modo onesto e schietto. E la difficoltà riguarda proprio come dire, il peso, la difficoltà appunto di fare i conti con la propria coscienza da parte di una persona che ad una certa età si è sentita ripetutamente violentata. Se uno si sente ripetutamente violentato dal mondo o da X rapinatori, sviluppa nei confronti del mondo o in particolare dei rapinatori un rancore tale che praticamente si comporta come quello che dice: appena t'acchiappo te le suono di santa ragione.
0: Allora, sul tema del rancore, prima di sentire Antonio, che voglio che su questo ci aiuti a comprendere che cosa significa il rancore, io ho in collegamento Claudio Bottini, che è una persona, un missionario di Comunione e Liberazione che lavora sul territorio italiano ma anche su quello europeo ed extraeuropeo. Benvenuto Claudio.
8: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Claudio, ciao Claudio. Senti, premesso che avrei piacere magari da settembre ad averti qua in studio, con te rapidamente volevo fare questa riflessione, no? Che è quella che è, diciamo, conseguente a quella che ha fatto il professor Aparo un attimo fa. Noi abbiamo creato una condizione sociale per cui il rischio di approdare all'idea di farsi giustizia da sé, quindi al Far West, è, come dire, non più un'approssimazione intellettuale, ma qualcosa che si sta poco alla volta producendo. E dicevo il professore, sì, certo, rimanere isolati in alcuni momenti può servire per avvicinarsi a se stessi, ma serve poi il dialogo con l'altro, che è quello che tu fai, per esempio, quando tu vai a parlare con quelle persone, comunità, che hanno bisogno di essere interrogate e di essere ascoltate nei bisogni che emergono all'interno di quella coinè, no? In cui evidentemente c'è bisogno del confronto come strumento emancipativo e soprattutto, definiamolo pure, uno strumento che possa in qualche modo guarire.
8: Sì, io, a me è molto colpito quello che ha detto il professor Aparo, perché il problema è, io penso che stia tutto nella coscienza, cioè noi oggi abbiamo un'idea di coscienza che è come la penso io e quindi mi autorizza, è un elastico la mia coscienza, diventa un elastico, quindi quello che penso io è quello che penso e non tiene conto di quello che c'è intorno. Secondo la tradizione cristiana a cui io appartengo e vivo nell'esperienza del movimento di comunione e liberazione, la coscienza invece è il luogo della libertà dove si ascolta la voce di un altro, cioè implica una profonda riflessione su di sé e implica un dialogo con qualcuno. Dialogare si può dialogare solo se si ha un'identità precisa, non si può dialogare con chi, ma è più difficile dialogare con chi non ha un'identità precisa, lo vediamo nel mondo e lo vediamo nei rapporti interpersonali, insomma. Ecco, io penso che il professor Aparo metta l'accento su questo problema della coscienza, che è molto interessante, perché per la tradizione cristiana la coscienza è proprio un luogo, vuol dire un rapporto, vuol dire dove io, dentro un continuo dialogo con altri, vengo aiutato a camminare, vengo aiutato per esempio a riconoscere una cosa sola, che la persona porta l'impronta del creatore di Dio, del creatore, cioè fatti a immagine e somiglianza, dice il catechismo, ma dice la vita normale, se ci guardiamo intorno, lo dice il buon senso della gente anche.
0: Sai, ecco, Claudio, devi sapere che siccome il professor Aparo è ateo, io spesso lo prendo in giro e gli dico, agnostico, professore, mi sono sbagliato, ma insomma, spesso io gli dico che lui è un cristiano a sua insaputa. E quindi di conseguenza, perché è poi quello che
2: ma
0: fa.
2: Non mi dispiace essere cristiano a mia insaputa, perché come ti ho detto 100 volte, nel cristianesimo ci sono dei principi che sono i principi alla base di qualsiasi civiltà, perché comunque quello che sta dicendo anche il dottor Claudio, insomma, lui, come si chiama?
0: Bottini,
2: perfetto. E quello che sta dicendo in merito alla coscienza, cioè, come dire, il luogo per riconoscersi dell'altro, quindi coscienza stiamo dicendo, è coscienza, ma è bello pensare che coscienza sia anche riconoscersi nell'altro. Penso che sia una cosa con la quale il dottor Bottini possa essere d'accordo, e anche tu, che sei amico mio. Però sto fatto che mi dici che io mi dispiace, ma io non mi dispiace. Cioè, io cerco di inquadrare, di identificare le coordinate per vivere insieme, anche a prescindere dal soprannaturale. Se poi il soprannaturale c'è, tanto meglio. A me fa comodo.
0: Claudio, senti, prima di congedarti, perché so che hai un impegno, ti volevo far sentire il parere, perché qui ospite da noi, di Antonio Tango. Antonio Tango è un ex detenuto, si è fatto 28 anni di galera e 4 in articolo 21. Quindi ha girato, lo ha raccontato poco fa, 20 penitenziari. E vorrei che tu ascoltassi quest'uomo, perché poco fa lui è intervenuto dicendo: guardate, Certo, è importante che una persona che è in detenzione in un carcere poi abbia la possibilità di potersi ricollocare una volta che esce. Ma io, quando ero fuori, ha detto poco fa Antonio, sono stato comunque una persona che poi, pur lavorando, poi andava a fare comunque i reati. Questo perché? Perché avevo dentro, lui ha detto, un profondo rancore.
2: E una non si riconosceva nell'altro?
0: Perché non si riconosceva? Antonio, vorrei che tu ritornassi su questo concetto, cioè sul fatto che chi approda nell'abisso della delinquenza e dunque della devianza vi approda perché ha delle ragioni che spesso, di cui spesso non è consapevole e che attengono alla propria rabbia personale.
3: Io sì, e dentro facendo, entrando anche nel discorso che hai fatto con Ruggero, allora io sono stato sparato, ho fatto una rapina in un gioielliere e ho avuto conflitto a fuoco con lui. Io, signor Ruggero, mi sento di chiedergli scusa e prego che lui mi perdoni, per il semplice motivo che lui non si rende conto che col gesto che ha fatto e col rancore che ha dentro, lui è diventato me. Perché lui è prigioniero, ancora prima di essere in galera, lui è prigioniero della rabbia. Perciò io sono riuscito a portarlo dalla mia parte. La rabbia ti usa come un burattino, lui non se ne rende conto. E il mio dispiacere è che con tutto il disagio, la sofferenza che gli ho dato, però alla fine lui sta dando la vittoria a me. Non sta dando la vittoria alla virtù, al valore dell'essere umano. Io questo l'ho capito quando mi sono liberato del mio rancore. Allora ho capito che ancora prima della legge, che la legge dice un'altra, ci sono i valori elementari della convivenza e dell'essere umano e del fatto che io sia un essere umano e che sia responsabile.
0: Claudio,
3: e per questo chiedo scusa a dottor Ruggero e mi auguro che si riesca, come io sono riuscito a liberarmi dalla mia prigione che è la mia rabbia, che lui riesca a liberare e a ritornare se stesso, perché lui se vibra con quel sentimento, lui è prigioniero, ma mette in prigione la moglie e tutta la sua famiglia come ho fatto io con tutta la mia famiglia.
0: Claudio, hai sentito il portato del lavoro che fa il professor Aparo con i detenuti, perché Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione fondato dal professor Aparo da ormai quasi 20 anni. Mi ha colpito moltissimo quando lui ha detto Ruggero, il gioielliere, è venuto dalla mia parte, è diventato me, cioè si è caricato lui di una rabbia di cui io invece, io Antonio Tango, mi sono progressivamente liberato. E quindi lui dice, augura a Ruggero di poter capire che lui deve uscire dalla prigione in cui si è messo da solo, cioè uscire dalla rabbia che lo pervade. È un concetto enorme, se ci pensi.
8: Penso che anche sentendo Antonio adesso, scusa Antonio se ti do del tu, ma a me mi colpisce tantissimo, cioè per poter uscire da questa rabbia devi incontrare qualcuno che ti perdona, qualcuno che ti vuole bene. Il professor Aparo probabilmente fa questo lavoro con Antonio e con tanti altri, perché il perdono è un dono nuovo che entra nella vita. Il perdono, diceva sempre Don Giussani, diceva il perdono è una parola non del vocabolario umano, perché è il dono di Dio che ci rifà di nuovo la nostra vita. Ma quando io incontro uno che mi vuol bene veramente, io inizio il cammino del perdono e quindi inizio a fare un lavoro su di me che vince la rabbia, la ribellione, l'aggressività, la reattività, cioè introduce il significato della vita, cioè introduce ciò per cui vale la pena vivere. Io credo che qua sia il punto vero, e quindi dobbiamo augurare a Ruggero e anche al poliziotto che ha fatto quello che è successo a Bologna, insomma dobbiamo augurare di poter incontrare realmente gente che vuole bene, ma vuole bene non perché sei bravo, ma per il destino che porti. per l'essenza di cui noi siamo fatti, che è il rapporto col mistero di Dio.
0: Claudio, ti ringrazio moltissimo di essere stato qua con noi. Naturalmente ti spero di poterti avere in studio magari con la nuova stagione. Grazie davvero del tuo contributo.
8: Io chiedo solo se è possibile in quell'occasione poter incontrare di persona
0: Antonio,
8: il professor Aparo certo. E anche Antonio.
0: Ma assolutamente sì, certamente.
8: Perfetto.
0: Non c'è problema.
8: Grazie molte.
0: Grazie,
8: professore, buona giornata.
2: La saluto. Ciao, anche Antonio. Io sono stato molto contento di ascoltarla.
0: Allora, adesso depositiamo tutto questo lavoro che abbiamo fatto. Peter, io avevo preparato un Ennio Morricone con il buono, il brutto e il cattivo. Depositiamo un attimo con un po' di buona musica.

0: Allora, rientriamo in studio, mancano poco più di 3 minuti. Io farei una, diciamo, una chiusura, no? Una riflessione finale su tutto quello che abbiamo elaborato, che è stato, come spesso succede nelle nostre trasmissioni, di cui sono molto orgoglioso, un materiale estremamente corposo, importante, e che secondo me contribuisce a creare una coscienza rinnovata. Professore?
1: Per quanto mi riguarda, collegandomi a quello che diceva il dottor Bottini, per me c'è il fatto che l'uomo è fatto per crescere, è fatto per seguire e dipanare quanto è scritto nel suo DNA. E nel suo DNA c'è scritto che lui è fatto per evolversi e per riprodursi. Per quanto mi riguarda, io, come qualsiasi altro uomo, sento di essere al servizio del DNA. E nel senso che se qualcuno per una ragione o per l'altra si è distratto o si è confuso, abbandonando il suggerimento che gli dà il DNA, cioè di crescere, evolversi e incontrare gli altri, io da parte mia cerco di dare il mio contributo come posso affinché questa crescita riprenda e questo incontro con gli altri che per una ragione o per l'altra era andato perduto riprenda e permetta alla persona dunque di andare verso la propria meta. Il gruppo della trasgressione fa questo, anche se adesso l'ho detto in modo più o meno filosofico, però col gruppo della trasgressione, con detenuti, studenti, vittime della mafia organizzata o parenti di vittime, sostanzialmente si fa questo, si tenta di permettere alle persone di riprendere il loro cammino evolutivo che disgrazie della vita, frustrazioni, emarginazione che poi si sono trasformati in odio e rancore hanno impedito, cioè, come dire, permettiamo a questa interruzione dell'evoluzione di riprendere.
0: Chiudo con te al volo, Antonio. Questo processo di coscienza ha contribuito a cambiare te stesso, lo abbiamo sentito dalle tue parole quando tu hai parlato al dottor Ruggero.
2: Io devo dire che quello che ha appena detto adesso il dottor Aparo, il fatto che io, grazie a lui, grazie a tutti i membri del gruppo, compreso Bea che è qua, io la nomino sempre, e grazie a tutti loro io mi sono liberato della mia vera prigione, che era il mio rancore. Io adesso mi sento, ho 63 anni e mi sento di essere un ragazzo che incomincia a scoprire il mondo, a meravigliarmi di un arcobaleno o di una cosa. E questo avvalora la tesi del dottor Aparo, perché nel mio DNA io sono portato per crescere, per evolvermi, per guardare la bellezza, per stare bene, ma il rancore, le frustrazioni, le nostre debolezze ci imprigionano e perdiamo di vista proprio le cose di cui amiamo. Io amo mio figlio e sta crescendo bene, amo le persone, la mia famiglia, ma anche le relazioni che sto avendo non mi sembrano vere, perciò sono libero e di questo mi sento orgoglioso.
0: E la libertà è un valore fondante. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, vi ricordo che tutti i nostri contenuti li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm oppure su www.trasgressione.net. grazie a Peter Bescapè, ci risentiamo la prossima settimana, sabato prossimo.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contatto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 18:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Raffaele Ascanio Ciriello, 42 anni, è un fotoreporter. Gentile, generoso, schivo, riservato quanto basta. È un professionista tra i più conosciuti e stimati nel nostro paese, specializzato in reportage di attualità. È un battitore libero e come ogni freelance rischia più di altri colleghi. Per offrire il suo lavoro a prestigiose testate internazionali deve ottenere immagini esclusive, spingersi cioè oltre il confine della sicurezza personale. È una linea sottile, la si può attraversare senza neppure accorgersene. In una frazione di un secondo ci si trova subito dall'altra parte, verso la morte. Ciriello però non è uno sprovveduto, è sempre riuscito a portare a casa la pelle. In Afghanistan, Kosovo, Ruanda, Cecenia, Sierra Leone, nei territori palestinesi. Ciriello sa che una missione in zone di guerra non solo è complessa per un giornalista freelance, è anche proibitiva sul piano economico se non si hanno spalle ben coperte. I costi sono sempre alti, l'aereo, il vitto, gli spostamenti, l'affitto di una macchina, guardie del corpo fidate per quanto possibile, un bravo interprete, $500-600 al giorno a persona, oltre a mance e imprevisti della logistica. Ecco perché gli inviati di guerra freelance cercano colleghi con cui dividere le spese per garantirsi la soglia più prossima all'incolumità. Sono amici di cui Ciriello si fida, incontrati decine di volte sui campi di battaglia, persone che non lo hanno mai tradito, non gli hanno mai voltato le spalle, anche nei momenti di massimo

quando dall'aeroporto militare di Pisa si sono imbarcati insieme su un Hercules C-130, destinazione Mogadiscio. Su quel velivolo c'erano anche Ilaria Alpi e Miran Robatin. Ciriello e Ricucci lavorano anche in Afghanistan, dopo l'attacco della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, con gli attentati dell'11 settembre 2001 al Walter Center di New York. Da Jabal Sarai, dalla valle del Panjshir, seguono i bombardamenti su Kabul e i preparativi dell'avanzata dell'Alleanza del Nord verso la capitale afghana. In Medio Oriente, Ciriello è accreditato dal Corriere della Sera. Dal 28 settembre 2000, dal blitz di Ariel Sharon e dei suoi uomini nella cosiddetta spianata delle moschee di Gerusalemme, è in corso la seconda intifada, la rivolta dei palestinesi contro l'occupazione israeliana. Migliaia di morti tra milizie palestinesi, militari israeliani, soprattutto, come oggi, tra civili, donne, vecchi, bambini. Nel marzo 2002 si registrano scontri particolarmente cruenti. Gli israeliani mettono a ferro e fuoco i campi profughi con la scusa di dare la caccia ai terroristi e ai cecchini. I gruppi palestinesi attaccano i battaglioni dell'esercito israeliano, compaiono, poi spariscono secondo le regole della guerriglia urbana. I più giovani lanciano pietre contro i carri armati, ma altri, organizzati in vere e proprie milizie, sparano contro gli israeliani. Il 13 marzo 2002 Raffaele Ciriello si trova con un gruppo di giornalisti e fotografi stranieri in piazza Davar al Manara, nel centro di Ramallah, città di 37.000 abitanti della Cisgiordania, 18 km a nord di Gerusalemme. È la capitale virtuale dell'amministrazione palestinese. C'è il Parlamento, la sede dei vari ministeri, le rappresentanze diplomatiche straniere sotto forma di consolati e talvolta di ambasciate. C'è la Muqqata, il complesso residenziale che ospita allora il quartier generale dell'Autorità Nazionale Palestinese, ANP, presieduta a quel tempo da Yasser Arafat. Quel giorno Ramallah è avvolta da un silenzio irreale, niente macchine, nessun passante, porte e finestre sprangate. Da lontano si sente soltanto l'eco della battaglia e il latrato dei cani. Ciriello non indossa il giubbotto antiproiettile, neppure un elmetto, nemmeno il cartellino con la scritta press. Porta con sé due professionali con obiettivi, una macchina per istantanee, una telecamera palmare, e con quel minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage, la sua morte in diretta. Il video di Raffaele Ciriello si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria. Parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter riprende in modo minuzioso i particolari delle persone, le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani piazzati in una via vicina, a pochi metri. Ciriello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari. Sono i colpi della K-47, un Kalashnikov di un palestinese. Passa un minuto e mezzo circa. In Italia sono le 9.30, le 10.30 nei territori palestinesi. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Ciriello si sposta leggermente, si sposta.

0: Spinge pochi centimetri in avanti. L'occhio elettronico si muove di poco, quanto basta per trovarsi scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano lo inquadra in un mirino dall'alto della torretta di un carro armato. La mitragliatrice coassiale, montata sul blindato di fabbricazione americana modello M60A3, spara 5 proiettili di calibro 7,62 NATO. Giriello cade a terra, crolla sulla polvere dell'asfalto. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display della piccola telecamera digitale. L'angolo di un muro bianco, scritte in arabo leggermente sfocate, una balaustra in ferro battuto ormai arrugginita nel tempo e nell'incuria. Immagini racchiuse in un'inquadratura sbilenca, dal passo a terra. Poco dopo, due giovani palestinesi trascinano il corpo di Giriello all'interno della via, in un punto non esposto al tiro del carro armato israeliano. Lo trasportano con una vettura all'Arab Care Medical Hospital. Ricucci e San raggiungono il pronto soccorso a piedi di corsa. Giriello arriva in ospedale in pessime condizioni. Il dottor Amuda, direttore della clinica, parla con i giornalisti e denuncia la mancanza di plasma per le trasfusioni. Giriello muore in una sala dell'Arab Care Medical Hospital alle ore 12.30 del 13 marzo 2002 a causa delle gravi ferite riportate all'addome, allo stomaco, all'intestino e ai reni, ben prima che i chirurghi tentino l'operazione. Paola Navilli in Giriello, vedova del fotografo, racconta le ultime immagini di Raffaele Giriello prima di cadere a terra, colpito a morte.
1: La prima scarica sono colpi di un fucile mitragliatore che era in mano a un palestinese. Uno di un gruppetto che Raffaele e Amedeo Ricucci e Norberto Sanna avevano iniziato a seguire da pochi minuti, perché erano usciti quella mattina dall'albergo, trovando Ramal, si sono diretti in centro, hanno visto questo gruppo di palestinesi, 4 o 5, e hanno cominciato a documentare ciò che stavano facendo. Dietro un angolo i palestinesi hanno visto un tank israeliano a motore spento, così sembra, fermo in fondo alla strada, quindi a 200 metri circa di distanza, così sembra sempre, e un palestinese ha sparato in 2 o 3 colpi in direzione del tank, e questi sono i primi colpi che si sentono nel video. E poi niente, poi la scena continua con l'operatore della RAI che si affaccia sulla strada, va al suo, si affaccia per un bel po', riprende il tank in modo anche abbastanza tranquillo, sembra, poi rientra dopo qualche secondo. Lello cambia l'obiettivo alla telecamera, infatti si sente a un certo punto e si vede dal video che mette il tele, si avvicina all'angolo, si sporge, noi pensiamo per circa un 40-50% del corpo, e viene colpito immediatamente.
0: Amedeo Ricucci, inviato del TG1 a Ramallah, si trova poco accanto al corpo senza vita di Raffaele Giriello.
2: È successo che eravamo in centro, gli scontri si sentivano abbastanza lontani, perché comunque da quello che sapeva erano attorno ai 2 campi di profughi, di Alamari e di Kaddura, quindi un po' distante da dove eravamo noi. Noi eravamo in centro di Ramallah, abbiamo preso una stradina laterale, abbiamo sentito delle voci concitate, c'erano dei combattenti palestinesi con armati di fucile che stavano parlando fra di loro e correvano. Siamo andati un attimo dietro, ma non si sparava, non si combatteva in quella zona lì. Improvvisamente è spuntato un carro armato dietro un angolo a 150 metri, ma sembrava andarsi in un'altra direzione. Noi l'abbiamo filmato, poi ho detto a Raffaele che c'era il carro armato, che bisogna fare un'altra attenzione. Raffaele si è messo dietro un angolo a filmare con la telecamerina che aveva, dal carro armato è partita una raffica e Raffaele è caduto a un metro. L'abbiamo tirato via da lì, è arrivata la macchina palestinese, un civile, l'abbiamo portato in ospedale, i medici hanno capito che era una cosa molto seria, abbiamo provato ad operarlo e non c'è stato niente da fare, c'aveva troppi colpi nell'addome.
0: Raffaele Ciriello, detto Lello, nasce a Venosa nel 1959. Passa i primi due anni a Ginestra, in Lucania. Nel 1961 si trasferisce con la famiglia a Milano. A Lello piace studiare. A 14 anni vince un concorso. Può scegliere il premio tra una macchina fotografica e un viaggio a Venezia. Sceglie la prima e la sua vita inizia a cambiare davvero. Frequenta l'università laureandosi in medicina. Diventa un bravo chirurgo plastico, ma la sua vera passione resta la fotografia. Esordisce con quella sportiva, lavora per la rivista Motociclismo e segue le edizioni 1991-1992 della Parigi-Dakar, poi passa ai reportage. I reportage di Ciriello sono forti e intensi. Sono ritratti i primi piani totali, soprattutto sono appunti di viaggio scritti in italiano e inglese. Il suo album fotografico parte nel dicembre 1992 dalla sua prima missione in Somalia. Ciriello ritrae i volti della fame. Una bambina di Baldoa, 10 anni almeno, rannicchiata su se stessa con le gambe e le braccia magre, senza carne e lo sguardo che chiede comprensione e pietà. Una madre con una piccola tra le braccia guarda verso l'obiettivo di Raffaele, è una delle tante persone che fuggono dalla guerra. Lì intorno qualcuno scarica sacchi di farina mentre i soldati scortano i camion che trasportano gli aiuti inviati dalle Nazioni Unite. Ci sono la morte e la vita nelle foto somale di Ciriello, il profilo di un bimbo ormai senza lineamenti, segnato dalla miseria e dalla fame. E il normale caos di Mogadiscio, le armi dei marine americani impiegati in una guerra senza fine e l'immagine straordinaria di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, così sorridenti e pieni di speranza. Dall'Africa al Medio Oriente. Nel 1995 Raffaele Ciriello si trasferisce in Afghanistan. Sul taccuino compone il suo personale racconto descrivendo come vivono i taxisti a Kabul. Ritrae così Amir Shah e la sua fidata Toyota alle prese con le strade polverose della capitale afghana in un paese in guerra perenne. Ciriello però non è solo in quel cammino verso i temuti talebani. Accanto a lui lavora in Afghanistan Maria Grazia Cuduli, a quel tempo giovane collaboratrice del settimanale Epoca. Il portfolio fotografico di Raffaele Ciriello è una vera miniera di informazioni ed emozioni, scatto dopo scatto. Ciriello raggiunge il Kosovo, è il 1998. È in corso la pulizia etnica delle milizie del dittatore serbo Milosevic contro la minoranza albanese. Un fiume di profughi cammina a piedi e si sposta con i mezzi di fortuna in modo caotico, disordinato, verso il confine con l'Albania, e scrive Ciriello. La raffica risuona attutita nell'aria rarefatta della radura. Il gruppo, stremato da una giornata di marcia, sembra quasi non reagire. Poi, come al rallentatore, vedo le mie mani rinchiudere la sacca di tela che è tutto il mio bagaglio. Dopo un attimo sto già discendendo e perdi fiato lungo il dedalo di sentieri che ci hanno condotto fin lassù attraverso la foresta. Fatico a tenere il passo della donna anziana che mi precede e che sembra volare sulle ali delle sue ciabattine scalcagnate sopra tronchi e radici massi, cado rovinosamente. Gli apparecchi fotografici si fanno insieme pesantissimi e inavvertibili, mentre il martellare secco delle raffiche alle mie spalle non si allontana in fretta come vorrei. Sempre in Kosovo, Cirielo segue il viaggio di Sally Baker, pacifista, impegnata negli aiuti umanitari raccolti da organizzazioni non governative. In quei giorni i serbi danno la caccia ai kosovari, li cercano nei rifugi improvvisati in mezzo ai boschi, nelle zone montuose, nei paesi, nelle città e alla fine li uccidono. L'orrore è soltanto all'inizio, perché il vero dramma deve ancora venire. Proprio in Kosovo nel 99 Raffaele Cirielo sperimenta sul campo la tecnica del videoreportage, lavora con una primordiale camera digitale.
3: In a part of the ground safety zone in the very near future by Yugoslavian and police forces.
0: Ecco, sta parlando il generale Cabigiosu. Siamo lungo il confine tra il Kosovo e Serbia. Il militare ha convocato una conferenza stampa e Cirielo è proprio uno dei giornalisti presenti. Cirielo si sposta quindi in Eritrea e poi in Iran. I suoi racconti visivi dalle zone del mondo trovano spazio sui maggiori giornali di tutto il mondo, dal Corriere della Sera al New York Times. Sono reportage intensi come quelli girati in Cecenia nel 1999.
4: Спасти сюда, спрятали тоже некоторые мелкие вот это, мантеварки туда-сюда.
0: Un guerrigliero ceceno armato indica la via. Raffaele Cirielo entra in una casa sventrata dai bombardamenti dei russi. L'occhio elettronico inquadra una donna anziana, i capelli grigi, le occhiaie, le vestaglie a fiori, le ciabatte. Racconta ciò che era la sua vita prima che qualcuno la distruggesse. Cammina sopra mattoni, calcinacci, non si dà pace. Apre e chiude le braccia e alza lo sguardo verso il cielo. In Afghanistan nell'ottobre 2000 Raffaele cerca e trova lo scoop. Realizza infatti un reportage fotografico e giornalistico sul comandante Ahmed Shah Massoud, il leone del Panjshir. Massoud è un uomo colto, di buona famiglia, parla francese. È alla guida di un esercito di 20.000 soldati. Sono i Mujahideen afghani che sconfiggono l'armata rossa nel 1979 e cacciano il regime filo-sovietico di Najibullah nel 1992 e ora combattono i famigerati talebani. I primi piani di Ahmed Shah Massoud sono di una forza e di un'intensità straordinarie. L'inseparabile cappello marrone obliquo sulla testa fino a coprire l'orecchio, giacca e calzoni militari scarponi, il sorriso sempre pronto, le rughe, il volto segnato da notti insonne. La preoccupazione di un grande leader alle prese con una guerra difficile da vincere. Raffaele Cirielo annota così le sue impressioni su un taccuino e scrive: Darkad, Afghanistan settentrionale. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti e l'elicottero, un M-18 russo che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del nord, tra gli affluenti del fiume Amu Darya, a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Il comandante Massoud, ministro della difesa del governo afghano, riconosciute bestia nera dei russi prima dei Taliban poi, ci riceve indossando uno shalwar kameez immacolato. Sono passati 4 anni dal nostro ultimo frettoloso incontro sulla prima linea nord di Kabul, in una giornata che aveva visto i talebani guadagnare terreno che avrebbero inesorabilmente restituito ai combattenti di Massoud nel giro di qualche giorno. Nella seconda parte del lato oscuro della verità su giornale radio, con il montaggio di Peter Bescapè, raccontiamo l'indagine giudiziaria sulla morte del fotografo Raffaele Cirielo in Medio Oriente.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19.
5: e 23 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Il 27 febbraio 2002 Raffaele Cirello è a Ramallah, in Cisgiordania. Vuole documentare la vita nei campi profughi, scattare fotografie per il suo sito internet che cura personalmente. Welcome to Postcard from Hell, cartoline dall'inferno. E per la pagina esteri del Corriere della Sera, oltre che per altre testate internazionali. Cirello è testimone oculare di uno dei momenti più critici dello scontro tra israeliani e palestinesi. Il 2 marzo 2002, infatti, un attentato suicida scuote il quartiere di Beit Israel. A Gerusalemme muoiono 10 israeliani. 4 giorni dopo avviene la rappresaglia dei militari di Gerusalemme. Elicotteri da combattimento israeliani lanciano 2 razzi contro un edificio dei servizi di informazione palestinese a Ramallah, proprio adiacente all'ufficio di Yasser Arafat. 50 palestinesi perdono la vita. Nella notte del 9 marzo, raid aerei israeliani distruggono gli uffici della presidenza della ANP a Gaza. L'11 marzo Israele abolisce le misure di confino di Arafat a Ramallah e gli offre libertà di movimento, ma solo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il 12 marzo, su proposta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza ONU approva la risoluzione 1379, che tra l'altro prefigura una regione nella quale 2 stati, Israele e la Palestina, vivono fianco a fianco all'interno di frontiere riconosciute e sicure. È il 12 marzo 2002, proprio il giorno prima della sua morte. Alessandro Milan di Radio 24 chiama al telefono Raffaele Cirello sul suo cellulare satellitare.
9: Dunque, io insieme con una trentina abbondante di colleghi delle reti televisive, diciamo sia locali che internazionali, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah. Io sono qui da più di una settimana e dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli APC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo o da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite, una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore per fortuna era di una rete americana, credo ABC, l'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati.
0: Nell'intervista Cirello descrive la mancanza di sicurezza nei territori per gli inviati. È difficile raccontare la vita dei palestinesi e le operazioni militari degli israeliani.
9: La volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io e tutta la settimana che sto inseguendo o che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni che sono state nei giorni scorsi, prima Nablus, se andiamo indietro di una settimana, poi a Jenin, poi a Tulkarem 3-4 giorni fa, e sistematicamente mi è capitato di non riuscire ad entrare. Tranne nel caso di Nablus sono stato fortunato, insieme ai colleghi della televisione italiana, che abbiamo trovato una via alternativa, siamo riusciti a entrare nel campo profughi proprio mentre gli israeliani stavano cercando casa per casa i presunti responsabili degli attacchi. Ma in genere è evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici, ma semplicemente un posto di blocco ferreo.
0: Sono i giorni in cui Ramallah è occupata dagli israeliani e il presidente palestinese Arafat viene arrestato nel suo palazzo. Il 13 marzo 2002, poco dopo questa intervista, Ciriello viene ucciso da una raffica sparata da un carro armato israeliano. Per l'uccisione del fotografo freelance Raffaele Ciriello da parte degli israeliani non vi è ancora alcuna giustizia. Il collega Gennaro Grimolizzi, che conosceva molto bene Raffaele Ciriello, si spiega perché non si è voluto fare luce su questo omicidio.
5: Crudele, per certi versi simile, il destino del fotoreporter lucano milanese con quello della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi, assassinata in Somalia e sua grande amica. Per entrambi, infatti, la giustizia tarda ad affermarsi e ad individuare i responsabili delle loro uccisioni. Israele si è rifiutato di collaborare sin dall'inizio con la Procura di Milano per accertare le eventuali responsabilità del proprio esercito e dei soldati che spararono all'inerme Ciriello, reo di essersi trovato al posto sbagliato, nel momento sbagliato e con in mano una piccola macchina fotografica. Quasi inascoltati gli appelli del padre del fotoreporter, Giuseppe Ciriello, che ripetutamente ha chiesto al ministro degli esteri e ai parlamentari di tutti gli schieramenti l'istituzione di una commissione di inchiesta per far luce su quanto accadde quel maledetto 13 marzo 2002. Non si può morire per documentare quello che accade nel mondo, è solito rispondere il padre di Lello quando gli si chiede un parere sulla morte del figlio.
0: L'indagine sulla morte di Raffaele Ciriello è cosa complicata. È difficile stabilire in modo certo chi ha sparato il 13 marzo 2002 a Ramallah, occupata dagli israeliani, ma le testimonianze allegate agli atti giudiziari sgomberano il campo da ogni dubbio. Un omicidio mirato, non la sfortuna di un fotoreporter freelance inviato in zone di conflitto, come conferma Ricun, che dice: dal momento che ho visto il carro armato pochi secondi prima che lo vedesse Raffaele, confermo che nella strada da cui è partito il colpo c'era solo quel carro armato. La mia versione è suffragata da ben due filmati, il mio e quello girato dal povero Raffaele. In particolare in questo ultimo si vede con chiarezza la raffica di colpi che parte dal carro armato oppure dalle sue immediate vicinanze. L'inchiesta sull'omicidio del fotografo viene aperta fin da subito dai magistrati di Milano Giuliano Turone e Massimo Baraldo, già impegnati più volte in casi difficili come gli omicidi con implicazioni politiche e gente che conosce bene il mestiere. I rilievi balistici dei periti della Procura di Milano stabiliscono che Raffaele Ciriello viene colpito e ucciso da 5 proiettili calibro 7,62 NATO in dotazione all'esercito israeliano, sparati da mitragliatrici coassiali montate su carri armati di fabbricazione americana, modello M60A3. Inoltre i giudici milanesi chiedono di poter ascoltare in rogatoria tutti i soldati in servizio il 13 marzo 2002 in piazza Dawar al-Manara a Ramallah, intorno e dentro al carro armato. Anche se IDF consegna al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano, il governo di Israele non fornisce alcun nominativo dei militari impegnati quel giorno a Ramallah. Non c'è quindi una collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana, scrivono i magistrati milanesi. L'incidente occorso durante la sparatoria si è prodotto in una zona dichiaratamente militare interdetta, in un'area ubicata solo a pochi chilometri dalla capitale di Israele, Gerusalemme. Le forze militari israeliane sono entrate a Ramallah a quel tempo, in risposta alla diffusa attività terroristica contro Israele, inclusi civili. Sembrerebbe improprio, scrivono i magistrati, che azioni intraprese da Israele durante legittime attività militari di difesa diventassero oggetto di investigazione da parte del Tribunale Penale Italiano. Le autorità israeliane contestano dunque la competenza dei nostri giudici ad indagare su una morte avvenuta al di fuori dei confini nazionali. Secondo l'IDF, la morte di Cirielli è sostanzialmente un tragico incidente. Il reporter infatti sarebbe deceduto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese, pronto a sparare con un RPG, un lanciagranate che si punta a spalla. IDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielli come un vero e proprio cameraman, dunque i soldati non hanno commesso alcun reato, scrive IDF. Nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Cirielli entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, Cirielli, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. IDF ha consegnato al nostro ministro degli esteri il rapporto finale dell'inchiesta interna all'esercito israeliano. Sostanzialmente, secondo IDF, la morte di Cirielli è stato uno sfortunato e tragico incidente. Cirielli sarebbe morto per errore, in quanto i soldati israeliani lo avrebbero scambiato per un palestinese armato. IDF precisa che non è stato possibile identificare Cirielli come un cameraman e aggiunge che, esaminate tutte le circostanze, da parte dei soldati non c'è stata alcuna infrazione. Ma, aggiungiamo noi, a Ramallah Cirielli riprende con una telecamera palmare, poco più grande di un pacchetto di sigarette. Non la tiene incollata agli occhi, bensì la stringe nelle mani, guardando nella finestrella che funziona da display. Le fotografie scattate dal carro armato dimostrano che Cirielli è un giornalista intento a riprendere la scena degli scontri. Non è un miliziano palestinese che punta un'arma contro un carro armato. Il lungo documento di IDF si conclude con una parola scritta in stampatello. Il lavoro dei magistrati milanesi Turone e Baraldo sull'omicidio di Cirielli si chiude formalmente l'11 settembre 2003 con queste parole. Raffaele Cirielli e Amedeo Ricucci si trovavano insieme in corrispondenza di un incrocio ubicato ad una distanza di 5 o 100 metri del carro armato. Entrambi stavano filmando con le loro telecamere. In corrispondenza di questo incrocio erano pure presenti alcuni uomini palestinesi armati di fucile. Un uomo non identificato con un giubbotto blu spara 4 colpi in direzione del carro armato. Nessuna reazione immediata. Ricucci filma il carro armato per alcuni secondi. Poco dopo anche Cirielli riprende con la sua videocamera digitale il blindato, ma viene subito colpito. Nel filmato che sta girando si vede chiaramente il tracciato della raffica che sta per colpirlo, proveniente dal carro armato. È avvenuto 55 secondi dopo gli spari dei palestinesi. Giuseppe Cirielli, padre di Raffaele, è convinto che i fatti del 13 marzo 2002 stanno diversamente. Fornisce un'altra verità dunque. È un'esecuzione, un omicidio mirato.
10: Temendo la reazione israeliana, se ne sono tutti scappati dietro un un angolo di una casa in costruzione, ma il carro armato non ha fatto niente, non ha sparato, non ha fatto. Se avesse sparato il carro armato, la cosa che ho sempre detto a tutte le autorità, i morti sarebbero stati diversi. Erano sei palestinesi, c'era mio figlio, c'era Ricucci, c'era. Quindi se ci fosse stata una reazione immediata allo sparo del palestinese, ci sarebbero stati dei morti, dei feriti. Invece il carro armato ha taciuto. Però, ripeto, i palestinesi, conoscendo la ferocia degli israeliani e quindi temendo la reazione, se ne sono tutti scappati dietro in un angolo di una costruzione. Dopo qualche minuto Ricucci esce perché doveva fare un servizio per il TG7, che è una rubrica speciale del TG1. E per parecchi secondi, pare 55 come stabilito, cronometrato dalla procura nella sua indagine, ha filmato il carro armato. E il carro armato è stato fermo e quieto. Al che, ritirandosi dietro il muro dove c'erano tutti i palestinesi, dove c'era mio figlio, ha fatto segno a mio figlio che, insomma, poteva, era tutto tranquillo. E invece appena che si è fatto fuori, non ha avuto nemmeno il tempo di attraversare la strada, perché una sventagliata di mitraglia lo ha ucciso.
0: Giuseppe Ciriello rileva anche i difficili rapporti con il nostro Ministero degli Esteri nell'inchiesta per l'omicidio di suo figlio.
10: Si è mobilitata, ma chi mi doveva dare risposta era il nostro Ministero degli Esteri, e il Ministero degli Esteri si era riservato di far conoscere come sono andate le cose, sempre perché nel frattempo è stata nominata la Commissione, la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta sul fatto. E quindi, perdurando l'inchiesta, l'autorità consolare, l'autorità del nostro Ministero degli Esteri si è riservata di far sapere quel che è successo dopo la chiusura di questa indagine della Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha dovuto chiudere l'istruttoria perché, avendo fatto una rogatoria all'autorità giudiziaria israeliana per sapere i nominativi degli occupanti del carro armato, non ha avuto nessuna risposta e quindi ha dovuto chiudere con un nulla di fatto l'indagine giudiziaria. Però, visto che vige una convenzione internazionale tra l'Italia e Israele di assistenza in materia giudiziaria, la Procura della Repubblica, sperando che qualcuno in Israele faccia le indagini che non ha potuto fare, qualcuno, l'autorità giudiziaria, non i militari, ha rinviato gli atti in Israele.
0: La madre di Raffaele Ciriello mi diede anni fa la sua drammatica testimonianza sulla morte del figlio.
11: Insomma, io sono la mamma, mi chiamo Teresa Ciriello.
12: A distanza di tutti questi anni, che cosa resta, diciamo, dal punto di vista della giustizia? C'è stata una mancanza di giustizia?
11: Niente. Non abbiamo avuto nessuna risposta.
12: Nessuna risposta.
11: Perché
12: da parte
11: mia, ha messo l'avvocato israeliano, l'avvocato italiano, ma non abbiamo concluso niente, perché loro si sono dissociati, insomma, praticamente dall'avvenuto. Non riconoscono niente di quello che è successo.
12: Non hanno risposto, ma in modo negativo.
11: Sì, negativo. Non risarciscono niente, non lo prendono neanche in considerazione. Ha lasciato una bambina di 17 mesi, si è dovuta crescere a spese di una famiglia dove non c'è il papà. che era chirurgo plastico, per cui avrebbe potuto guadagnare se avesse fatto il suo lavoro. E può darsi anche che avrebbe lasciato di fare il fotografo di guerra, il fotoreporter di guerra, e sarebbe tornato a casa e avrebbe guadagnato per la sua famiglia. Il suo destino ha voluto così, e gli hanno stroncato la vita nel fiore degli anni, e non riescono a quantificare che cosa avrebbe guadagnato, cioè, ma loro non hanno fatto neanche questi... non si sono neanche degnati di quantificare, e loro hanno detto che non siamo stati noi, non riconoscono niente, insomma, ecco, tutto qua.
12: E come giudica invece l'atteggiamento italiano, diciamo, ha avuto...
11: Noi dalle autorità italiane abbiamo avuto tanti onori, insomma.
12: Onore di che tipo?
11: Il Presidente della Repubblica, che ha scritto parecchie volte, e i politici, cosa vuole? Hanno mandato le loro, quando è stato il momento, hanno mandato le condoglianze, ma non sta a loro. L'ambasciatore israeliano, l'ambasciatore, ma tutti per dire niente, insomma, ecco. Non è che... Invece il console palestinese è andato anche al mio paese, dove c'è stata una cerimonia, e loro hanno preso parte. Ma mio figlio non apparteneva né ai palestinesi e né agli israeliani. Lui era un giornalista e basta, quindi apolitico, diciamo. Non aveva preferenze per l'uno o per l'altro. Purtroppo è stato ammazzato dagli israeliani in territorio palestinese, lì si è trovato, hanno messo una lapide. Gli israeliani l'hanno fatta saltare, anche la lapide, che poi ci è arrivata qui in casa a pezzi, che l'hanno portati i volontari che sono stati lì sul posto a Ramallah, hanno trovato questi pezzi di marmo, c'è stato il sindaco di Massa che assolutamente non ha ceduto quei pezzi di marmo, perché c'è una, diciamo così, un gruppo di palestinesi che sono legati al partito, si raccolgono, e quindi l'hanno tenuto per loro. E invece un medico sempre di Massa Carrara, il professor Luisi, un cardiologo, mi ha fatto avere i pezzi che appartenevano a lui, con non so che cosa ci sia scritto, perché è scritto in palestinese. Poi la lapide è stata rifatta, ci sono anche le fotografie del sindaco di Ramallah con dei volontari che erano lì, però io non ho avuto la possibilità di andarla a vedere questa lapide, perché i problemi di salute che ci sono venuti dopo la morte di mio figlio sono stati di una gravità tale che non consentono né a mio marito specialmente, proprio no, ma anche a me, che avrei un pochino più di energie, di poter andare a vedere dove è successo il fatto di mio figlio.
12: Senta, signora Teresa, c'è molta amarezza, chiaramente, ma è rimasta però la memoria di suo figlio, secondo lei?
11: Cioè... La memoria di mio figlio, io non credo ancora che mi sia successa questa disgrazia, perché altrimenti sarei morta. Il fatto stesso che sono viva è perché credo che da un momento all'altro debba tornare, perché lui già abitava fuori di casa perché si era sposato. E quindi da 5-6 anni io lo vedevo come un figlio sposato. Tante cose lui me l'ha tenute nascosto, perché sapeva che noi eravamo contrari a questo lavoro che lui aveva abbracciato. Lo sapeva, perché noi abbiamo fatto di tutto perché si laureasse. Poi lui si è laureato, poteva anche non specializzarsi, si è specializzato.
12: Però era un grande...
11: Ha fatto anche parecchi, faceva l'uno e l'altro.
12: Però era un grande fotografo. Era diventato anche un grande fotografo.
11: Lo so, ma noi con la nostra mentalità ci siamo accorti col senno del poi, perché la nostra mentalità è una mentalità antiquata, mio marito è laureato, siamo tutti una famiglia di laureati e diplomati, quindi non abbiamo questo lavoro, non sapevamo che sarebbe diventato così importante. L'unica cosa che ringraziamo Dio è che è morto perlomeno in modo che abbiamo avuto la sua salma qui in casa, che l'abbiamo sepolto, sappiamo dove dobbiamo andare a piangere, e altri invece non li hanno visti neanche tornare.
12: Come si vive, signora Teresa, senza una giustizia?
11: Senza una giustizia si vive malissimo, perché la giustizia è la prima cosa che dovrebbe garantire lo Stato ai suoi cittadini. che siano in patria o siano all'estero. Ma siccome non lo so che cosa è successo, se è tutto capovolto, non lo so, se esiste ancora la giustizia, se non esiste, non vede che succedono tanti delitti che sono chiari da chi sono stati commessi, eppure tanto girano, tanto rigirano finché non vengono a capo di niente. Ora, come posso venirne io a capo a una simile distanza con gente che non riconosce assolutamente?
12: Ma secondo lei è colpa della politica o colpa dell'uomo? Cioè,
11: ma non lo so, non lo so, non lo so da dove, perché noi dopo il fatto ci siamo così distrutti, siamo così, noi stiamo peggio adesso che i primi giorni, più passano gli anni e peggio è, noi non, la nostra situazione peggiora con gli anni che passano, perché lì per lì a botta calda noi non ci siamo accorti neanche di che cosa fosse successo, perdere un figlio è brutto. Come si chiamano i genitori, i bambini che perdono i genitori si chiamano orfani, le donne che perdono il marito o viceversa si chiamano vedovi, vedovo o vedova. Una mamma che perde un figlio come si chiama? Niente, è una cosa a sé, perché non è nell'ordine della natura umana, che devono morire prima i genitori e dopo i figli.
0: Nessun aiuto, nessuna rogatoria, nessuna giustizia. E come sempre quando la verità tarda ad affermarsi ci viene incontro la memoria. Sono le parole di Bernardo Valli, inviato di guerra, da sempre modello di giornalismo sul campo e coscienza critica. Queste parole ci ricordano che in un conflitto un fotoreporter rischia più di altri. Per catturare le immagini deve andare là dove si trovano, deve spingersi a volte sul confine che separa la vita dalla morte, scrive Bernardo Valli. Il fotoreporter indipendente come era Raffaele Ceriello, ucciso a Ramallah, non condivide i rischi con nessuno, non ha legami protettivi. Fa pensare ad un soldato di ventura, cioè ha un rapporto passeggero con chi gli compra le fotografie, che di solito gliele compra a condizioni che dicano qualcosa. Al massimo ha un contratto effimero, il tempo necessario per un reportage. Non è facile far parlare una fotografia, far sì che dica qualcosa. Bisogna che il gesto, l'espressione, la scena inquadrata nell'obiettivo riassuma una situazione e susciti le giuste reazioni. Ripulsa, approvazione, pietà, disgusto, ammirazione, perplessità. Invidio i fotoreporter che assumono in un'immagine una guerra, una rivoluzione, una crisi economica, una calamità naturale, un istante di felicità collettiva. In questi casi la fotografia non equivale ad un articolo, è un romanzo. Ma per captare quell'immagine è necessario andare nel cuore dell'avvenimento. Raffaele Ceriello era uno di questi bravi soldati di ventura.
8: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al settentrione e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: podcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: never say.
1: Sono le 22 e 9 minuti.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge locali in rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Shoot.
1: È 1:46.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata il tempo sarà a tratti perturbato al nord e lungo i settori tirrenici, con precipitazioni localmente abbondanti. Durante le ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, fino alla Campania, dove potranno localmente assumere forte intensità. Più stabile invece sui settori adriatici e sul resto del sud, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.